0: Vi stiamo chiedendo qual è il vostro primo pensiero stamattina, cioè vi siete svegliati pensando a chi, a cosa e perché? Cosa, cioè tipo anche una cosa che dovete fare in giornata, pensando al countdown per le vacanze, pensando alla sveglia che vorreste distruggere,
1: pensando al lavoro perché non ne avete più, perché fa troppo caldo, vorreste andare in vacanza. Quindi il vostro primissimo pensiero del mattino, cioè appena svegli, appena avete realizzato che siete vivi, qual è stata la prima cosa che vi è venuta in mente?
0: Esattamente, 347 490 0042. Io ho pensato di fare uno scherzo immaginando di essere un uomo che ha una moglie a casa e che vuole farle uno scherzo.
1: Ok.
0: Vai, sentiamo.
2: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno signora. Mi scusi, io mi sono svegliato stamattina col pensiero che stavo pensando a lei.
2: Sì, mi dica.
0: Io sono un vostro cliente.
2: Sì, mi dica tutto.
0: Sì, io avrei bisogno di fare uno scherzo a mia moglie.
2: Ah, ottimo.
0: Mi sono svegliato così stamattina.
2: Vabbè, dai, meglio svegliarsi così.
0: Infatti,
2: svegliarsi male.
0: Mi sono svegliato col buon umore. Allora, lei mi può prestare dell'intimo, perché lo devo mettere per casa, che mia moglie quando torna trova il suo intimo e così facciamo due video che ci divertiamo un po'?
2: Ma che cavolo sta dicendo?
0: Mi può prestare, che ne so, delle mutande, dei reggiseni.
2: Ma dai, adesso panne va, che forse è meglio, non due donne, forse
0: non ho capito.
2: Uomini, va bene.
1: Ok.
3: Pronto?
0: Senta, buongiorno, sono Falcan. Sì, io devo fare uno scherzo a mia moglie perché stamattina mi sono svegliato con questo pensiero. Mi servirebbe della biancheria intima da donna.
3: Sì.
0: Che devo far trovare queste cose a terra per casa.
3: Sì.
0: Che cosa posso comprare secondo lei? C'è una ragazza che mette in genere?
3: Stanno per i zoma, reggiseni più...
0: Allora, per i zoma, un attimo, reggiseni, calze...
3: Tutta questa cosa qua.
0: Cioè, pure dei tanga?
3: Sì, pure il tanga, sempre da donna.
0: Sempre da donna. Senta, mi servirebbero usati, perché ovviamente si deve sentire il profumo della donna che li ha messi, che mia moglie poi ovviamente annusa, capite? Dice, ma questi di chi sono?
3: Usati dove... cioè, via casa mia, dove li vado a prendere?
0: Li può far provare a sua moglie, magari?
3: Mamma no, non ci sta qua.
0: E non c'ha nessuno lì a cui li può far mettere?
3: No, purtroppo no, mi dispiace.
0: Che lei deve pensare che io l'ho tradita, è uno scherzo che
3: voglio
0: fare.
3: È normale, è uno scherzo importante, deve essere bello profumato di donna.
0: Se la vuole mettere lei, vuole provarli lei. Lei c'ha le parti profumate.
3: È ovvio.
0: Allora se li provi un attimo lei.
3: Ci vediamo mezzogiorno.
0: Va bene, ci vediamo fra. Arrivederci.
4: Pronto?
0: Giuliana?
4: Con chi parlo?
0: È incredibile come certe volte la mente faccia scherzi. Io da stamattina ti sto pensando. Mi sono svegliato col pensiero di te.
4: Ma chi è? Pippo Pelo?
0: Giuliana?
1: Pronto?
0: Sì, sono Pippo Pelo.
1: Chiamato al primo colpo.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno a te, grazie per avermi riconosciuto.
4: Ho detto, ma è lui o non è lui? Un bacio, ciao Pippo.
0: Buona giornata.
4: Saluti, ciao.
0: Ciao
4: a tutti.
0: Ciao.
4: Pronto?
0: Signora, salve. Stavo pensando a lei da stamattina quando mi sono svegliato, perché devo fare uno scherzo a mia moglie. Mi servirebbe dell'intimo femminile.
4: Ma questa è una tabaccheria.
0: Lei non mi può prestare il suo? Perché mi serve usato.
4: Ma sei veramente un...

0: coglione o ti diverti così la mattina?
1: In che senso, mi scusi?
0: Ma vedi, andrà a fare in c***o, coglione.
2: Lei è molto arrabbiata, l'ha presa male.
1: Sì, ma come si permette di mettermi, di trattarmi in quel modo?
3: Testa di c***o.
1: Non ho capito.
3: Vieni qua.
1: Ma cosa ho chiesto? Ho chiesto dell'intimo femminile che mi serve per fare uno scherzo a mia moglie.
3: Vieni qua. Vuoi venire qua a parlarne?
1: Ne vengo a parlare.
3: Vieni qua a parlarne. Che te lo do io. Che te lo do io l'intimo femminile.
1: Mi servono le mutande della signora.
3: Esatto. Vieni pure qua che te le do io.
1: Ce l'ha il perizoma?
3: Sì, sì, ce l'ha, ce l'ha. Allora, vieni qua a prenderlo.
1: Mi serve. Delle sue mutande. Io non so cosa farmene. Mi servono quelle della signora. Altrimenti le chiedevo a lei.
3: Ma io le do quelle della signora. Sa dove gliele infilo?
1: Dove me le mette? Dove me le mette?
3: Vieni qua. Vieni qua che te lo spiego.
1: Ho capito, mi serve per uno scherzo a mia moglie. È urgente.
3: Per tua moglie. Vuoi venire qua?
1: È uno scherzo che devo fare a mia moglie, non a lei.
3: Vieni qua, testa di c***o.
1: Ho capito, ma a me servono adesso, subito.
3: Vieni qua a prenderle.
1: Immediatamente. Mia moglie torna.
3: Quante me ne do? Di mutande?
1: Quante me ne dà?
3: Tantissime.
1: Mia moglie torna a mezzogiorno.
3: Venga prima.
1: Mi servono quattro mutande. Un perizoma, delle calze.
3: Venga.
1: Ce l'hai il perizoma?
3: Sì, sì, lei venga qua, che adesso io sono da lavorare. Ma per lei lo trovo poi un minuto quando viene.
1: Mi serve il perizoma.
4: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo, show su Radio Kiss Kiss.

0: Just the way you are su Radio Kiss Kiss, era del 2002.
1: Sì, un bel po' di tempo fa.
0: Sembrava di ieri.
1: È vero, vero. Bello questo pezzo, la musica più bella suona sempre solo su Radio Kiss Kiss. Sono le 7:33. Vi abbiamo chiesto, prendendo spunto anche un po' dalle nostre vite, qual è il vostro primo pensiero del mattino, ma soprattutto di stamattina. Cioè oggi è giovedì 25 di giugno.
0: Io voglio la fare prima uno scherzo a mia moglie. Adriana, mi puoi prestare il tuo intimo?
1: Pippo, te lo presto subito.
0: Lo farò trovare usato, però.
1: Usato.
0: Metto a terra.
1: E ti dirò, è profumato. Profumatissimo. Oggi secondo me io profumo di mentolo.
0: Mentolo?
1: Sì. No, veramente.
0: Beh, andiamo avanti.
1: Dai, il mentolo, perché metto la crema al mentolo nel
0: mentolo
1: frigo.
0: Mentolo, eucaliptolo.
1: Eucaliptolo, sì.
0: Sì, una
1: c'è anche la calendula.
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei.

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Kiss Kiss.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.

0: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
1: Buongiorno.
0: E complimenti a Pippo per questi scherzi che fa telefonici.
1: Grazie.
0: Sono molto sagaci.
1: Bene.
0: Molto, alla fine anche eleganti.
2: Sì.
0: Sempre diversi e non per fare così, ecco, confronti con altre radio, ecco, però quelli delle altre radio io li ho sempre trovati troppo cattivi.
2: Dai.
0: Inascoltabili. E invece i tuoi fanno proprio ridere. Complimenti. Ciao.
1: Grazie.
0: Da Marcella.
3: Grazie.
1: Ciao, Marcella.
3: Mi confondi, divento Viola perché divento
1: Ma tu
3: paurazzo.
1: Non devi proprio ascoltare le altre radio, cara Marcella. Però,
3: no, però
1: grazie
3: lei ha
1: per
3: fatto
1: i complimenti.
3: Un confronto, perché poi quando noi facciamo gli scherzi non li faceva ancora nessuno. Poi dopo ci siamo fermati noi, sono partiti tutti a fare scherzi.
1: Eh sì.
3: E quindi salutiamo, diciamo, Marcella, ringraziamola perché è giusto che lei abbia fatto, diciamo, questa annotazione.
1: No, no, ha fatto proprio dei complimenti, un apprezzamento. Gli
3: grazie,
1: apprezzamenti
3: Marcella.
1: E i complimenti sono sempre ben graditi. Allora, ci siamo, sono le 7:42, tra un po' l'oroscopetro. Allora, dici il tuo segno zodiacale.
3: Che segno,
1: di che
3: sei?
1: Segno
3: di
1: sei?
3: Che segno sei? Tu che stai ascoltando la radio e soprattutto sei interessato all'oroscopo di Adriana o possiamo pure evitarlo, per esempio?
1: No, Pippo, no, non si può più
3: non
1: evitare.
3: Non si può evitare, perché
1: no,
3: dalle 7
1: no,
3: che martellano già con i propri segni zodiacali.
1: Ieri, guarda, mi è capitato che parlando con un uomo,
3: sì,
1: perché sai, a volte si pensa che l'oroscopo sia appannaggio femminile, no?
3: Certo.
1: E invece parlando con un uomo mi fa, no, perché e poi sono del segno della Vergine, quindi capirai che sono molto preciso. Cioè, capito? Lui diceva, no, sono del segno della Vergine,
3: quindi,
1: cioè, sono molto preciso.
3: Infatti, assolutamente.
1: Allora,
3: attenzione però, perché c'è anche una lettera che abbiamo ricevuto dal sindacato astrologi italiani,
1: sì,
3: che insomma in qualche modo protestano per questa cosa, però di questo poi parleremo nelle sedi opportune.
1: Paura,
3: non qui in radio. Non qui in radio, tra poco l'oroscopetro, ma intanto torniamo all'argomento di oggi, che è il primo pensiero che avete fatto stamattina. A cosa avete pensato? Quando vi siete svegliati? A cosa e a chi avete pensato? Prego.
4: Radio Kiss Kiss, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Stamattina l'unica cosa che ho pensato è che cazzo sono in ritardo. Perché pensando che non avessi suonato la sveglia, guardo il telefono, erano le 4 del mattino.
3: Le 4.
4: Benissimo. Ho continuato a dormire.
1: Bello, bello.
4: Un bacio, buona giornata.
3: Ciao. Grazie.
5: Il primo pensiero è che fa già caldo. Caldo.
1: Mi avremo ancora per un po'.
6: Radio Kiss Kiss, il mio primo pensiero stamattina è stato che oggi è il mio compleanno.
1: Auguri.
6: Amerei ricevere gli auguri da Pippo e Adriana.
3: Tanti cari auguri, cara.
1: Buon
3: li hai ricevuti.
1: Compleanno. Nata sotto il segno del cancro.
3: Però
1: siamo entrati nel cancro.
3: Ci poteva dire il suo nome, non conosciamo il nome. Non ce l'ha detto.
7: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
1: Buongiorno.
7: Il mio primo pensiero questa mattina è stato per mio figlio che è nato ieri.
3: Vedi?
1: Okay.
3: Grazie, Kiss Kiss. Vabbè. A te, buona giornata.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Il mio primo pensiero appena mi sono svegliata stamattina è stato che palle.
9: Buongiorno Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
9: Sono Attilio da Varese. La prima cosa che ho pensato stamattina è il viaggio che stanotte mi toccherà affrontare per farmi 4 meravigliosi giorni di vacanza nel mio Cilento.
3: Nel suo Cilento,
9: chiaramente
3: bravo
9: vivo
3: Attilio.
9: A Varese, nel nord Italia.
3: Bene, grazie Attilio per avercelo ricordato.
1: Ne vale la pena.
10: Buongiorno Alessia da Milano e Andrea, mio figlio, lo sto accompagnando al camp. Il mio primo pensiero stamattina è stato: porca miseria, noi partiamo sabato mattina per le vacanze e non ho tempo di fare la valigia, ma soprattutto non so quando farla.
3: Vedi, la valigia è sempre
1: un problema.
3: La mia stamattina era ancora spalancata perché mi ero riservato di metterci delle cose stamattina. E all'ultimo momento mi sono ricordato una serie di cose, per questo ho fatto tardi. Ti ho chiamato Adriana, sono in ritardissimo.
1: In ritardissimo, sì, sì.
10: Mamma Pippo, che palle.
1: Che palle.
3: Lo so,
1: ma ieri sera che aveva da fare?
3: Era una cena,
1: cioè,
3: non ero a casa.
1: E ieri mattina che avevi da fare? A pranzo
3: da fare,
1: che avevi
3: tante,
1: da fare? Doveva
3: sono,
1: registra-
3: mi
1: doveva
3: sono
1: registrare.
3: Allenato ieri mattina con 40 gradi, cosa che tu non sai manco, non hai manco idea.
1: Adesso facciamo
3: lì,
1: la
3: con
1: prova.
3: Con i pesi, con le cose. Sì.
1: Dopo preparami una base importantissima, facciamo la prova Popi Popi.
3: La prova di tua sorella.
11: Uno come Pippo, un bell'uomo.
1: Bell'uomo.
11: Fa il pazzo. Tutta
1: è
11: l'Italia.
1: Pazzo sempre.
11: È un po' difficile che trovi un uomo così, anche di tanta compagnia, dai.
3: Grazie, grazie mille, un uomo che fa il pazzo per
1: ora
3: tutta l'Italia.
1: Ora fare il pazzo a Viareggio, capito?

0: Questo vale per tutti quelli del segno dei
1: pesci.
0: Pesci. Prego, sigla.
2: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Allora, segno dei pesci. Devo anche aggiungere che ieri mi ha scritto questo ragazzo che si chiama Marco, che è innamorato perso di questa ragazza. Sì. Nata sotto il segno dei pesci.
0: Allora, ma ti stai prendendo un po' troppo sul serio, voglio
1: però,
0: dirti.
1: Però,
0: ricordati
1: no,
0: che non sei una, diciamo, abilitata. Addirittura mi ha scritto che è innamorato.
1: Sì,
0: ma chi è stato?
1: È innamorato, però questa ragazza è un po' sfuggente. Perché uno dei tratti distintivi dei pesci è proprio il fatto di essere un pochino irraggiungibile.
3: Ma l'attimità.
1: Invece sono sfuggenti.
0: Ma hai fatto uno studio su questa cosa? Hai studiato...
1: Beh, sì, sui reel.
0: Allora, lei studia sui reel.
1: Sui reel di altri colleghi.
0: Va bene, allora... Sentiamo,
1: allora,
0: prego.
1: Amici dei pesci, voi siete i sognatori dello zodiaco, governati da Nettuno, il che significa che vivete praticamente in un mondo tutto vostro, a metà tra la realtà e le favole, e questo è vero. Questa settimana le stelle vi invitano ad essere un po' più concreti, anche se voi preferite di gran lunga navigare con la fantasia. Ricollegandoci al tema di oggi, il vostro primo pensiero del mattino non è mai banale. Mentre gli altri pensano al traffico, al caffè, voi vi svegliate pensando al significato filosofico del sogno che avete fatto. Oppure vi create un film mentale romantico che dura fino a quando non scendete dal letto. Va bene sognare ad occhi aperti, ma ricordatevi di timbrare il cartellino. Ricordatevi della vita vera. Punteggio della settimana. Diamo al pesci un poetico 8,5 per la creatività.
0: Bene.
1: Sono sempre molto creativi, ma un misero 3 per la puntualità mattutina. Sveglia!
0: Luca,
1: non sono puntuali.
0: Tuo marito è pesci, giusto?
1: Mio padre è pesci, mio marito è pesci.
0: Puntuale?
1: È pesci e mio figlio è pesci.
0: È creativo, Luca?
1: Tra i tre, l'unico che non è puntuale è mio marito. È
0: tuo
1: Luca.
0: Marito.
1: Non
0: Luca
1: è puntuale.
0: È creativo in cosa?
1: Molto, molto.
0: Da che punto di vista?
1: È un sacco di punti di vista.
0: Perché ridi?
1: No, anche con le piante, col verde. Lui è un amante del verde.
0: Col verde?
1: Sì, sì,
0: vabbè,
1: sì,
0: a posto.
1: Se vuole vieni a casa tua a sistemarti la siepe.
0: No, non è richiesto, faccio
1: dai,
0: io, me ne occupo io.
1: Tipo Edward Mani di forbici.
0: Me ne occupo io, ma chi è sarebbe creativo in altro, tante cose, cose simili?
1: Molto, molto. Ecco, come te lo spiego adesso?
0: Ah, ok, va bene, andiamo.
1: I pesci sono sognatori e creativi, un po' troppo sospesi in alto, un po' più con i piedi per terra. Se sei nel segno dei pesci e ti sei riconosciuto in queste caratteristiche, questo è diciamo, le caratteristiche della settimana.
0: Adriana in casa, un pesci creativo.
1: Ho dei pesci creativi.
0: Hai dei pesci creativi. Sono tutti creativi. Tuo padre Alessandro e Luca.
1: Mio padre, anche lui, anche mio figlio. Sì, sì.
0: Penso che tu sia una delle donne con più pesci intorno.
1: Esattamente.
0: Sì, perché ce ne hai tre. C'hai cioè tuo figlio, tuo marito e Luca.
1: Ce ne ho pure uno accanto.
0: No, io sono vergine.
1: Vabbè. Dipende dai punti di vista.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

0: con noi Adriana Petro.
1: Eccomi
0: che poco
1: qua,
0: fa cantava
1: devi
0: delle,
1: accontentarti ancora per
0: delle
1: un po'.
0: Canzoni incantabili, veramente, io non ho parole.
1: La sovrana.
0: Vinta anche dal nostro, dall'entusiasmo del nostro Danilo, che è proprio, mamma mia, ragazzi.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Non ho parole.
1: È di un altro livello, Danilo.
0: Un altro
1: siamo
0: livello.
1: Insieme su un altro livello.
0: Sì, sì.
1: Allora, buongiorno, sono le 8, oggi è giovedì 25 giugno, siamo in diretta su Radio Kiss Kiss a parlare come al solito con voi. Ci trovate anche in TV, il nostro canale 158 del digitale.
0: Molti chiedevano una puntata totalmente incentrata, Adriana, sul tuo look di ieri sera,
1: sì,
0: sulle immagini che hai diciamo fatto girare,
1: divulgato
0: in tutta Italia, divulgato in tutta Italia.
1: Uh-huh.
0: E no, ne abbiamo abbondantemente parlato all'inizio, come abbondantemente ti sei mostrata ieri sera sulle foto.
1: Vabbè, ogni tanto ci sta.
0: Ogni tanto ci
1: Pippo,
0: sta.
1: Pippo, io metto sul mercato le mie grazie.
0: Anche io le voglio
1: tu
0: mettere.
1: Tu cosa metti sul
0: le
1: mercato?
0: Le metterò presto le mie grazie, resterete tutti scioccati.
1: Ognuno mette quello che ritiene essere il suo punto di forza.
2: Naturalmente, Pippo, io scelgo sempre il tuo seppiolone.
0: Oh, a posto, va
1: perché
0: bene.
1: Perché lui è bravo a cucinare il seppiolone.
0: Allora, stiamo parlando della prima cosa a cui avete pensato questa mattina quando vi siete svegliati. E Sara,
1: sì,
0: da Parma ha pensato al Botox. È vero, Sara?
1: Oh.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ha pensato al Botox. Sì, dove te lo devi applicare questo Botox?
1: Alla fronte, dove lo fai? Perché il Botox, spieghiamo che cos'è, sono dei filler di tossina botulinica. Sì,
3: esattamente,
1: che vanno a paralizzare e diciamo a a far scomparire le rughe.
0: Servono per le rughe,
1: sì,
0: vanno a paralizzare con un po', cioè.
1: No, no, Pippo, non c'è niente di medico di cosa da disastrosa.
0: Però vanno a toglierti le rughe,
1: ti immobilizzano, sì, la parte in cui vengono iniettate. Tu dove te lo devi fare questo Botox?
3: Vorrei farlo sulla fronte, considerando che io sono una di quelle che ha sempre detto ah no, perché chi se lo fa solo quelle che non accettano l'età, perché chi
1: ma
3: se lo
1: no,
3: fa,
1: ma
3: in realtà ci cadi dentro con tutti e due i piedi.
0: Allora, questa signora di Parma, possiamo dire l'età per curiosità, possiamo chiedere?
3: Sì, 50 anni.
0: Di 50 anni, stamattina si è svegliata con un chiodo fisso in fronte, proprio la fronte che vedrà presto protagonista il Botox, perché ha deciso di farlo. Perché cos'è, una ruga d'espressione al centro della fronte?
1: Vabbè, ci sono le rughe d'età d'espressione,
3: sì,
1: pure,
3: sono,
1: no?
3: Sì, sì, sono quelle rughe che vengono in mezzo alle sopracciglia, sugli occhi dalle sopracciglia. Insomma, sai quando ti guardi allo specchio e dici che sesso, e devo correre ai ripari, e ho pensato a questo, ma proprio la,
1: ok, senti,
3: la,
1: ma non l'avevi mai fatto?
3: Cosa.
1: Non l'avevi mai fatto,
3: no,
1: prima d'ora?
3: No.
0: Allora,
1: e quindi hai deciso di farlo.
3: È stato un po' il battesimo del fuoco. Sì.
0: Allora, perdonami, ma le sorelle di Torino, in particolare Ilenia, hanno mandato le foto di Adriana che stanno circolando.
1: Ci volevano le sorelle per avere le foto.
0: Stanno circolando ovunque, si vede, ed è, non è Botox, è tutta natura, giusto Adriana?
1: Al seno non si potrebbe mai fare il Botox.
0: Che si fa? Il silicone?
1: È la mastoplastica additiva che sarebbe l'ingrandimento dei
0: quindi,
1: seni. Sì,
0: e Adriana ieri si è mostrata così, quindi anche lei. Ho sentito anche delle battute tipo si sta sparando gli ultimi colpi.
1: Ah, veramente?
0: Sì, sì, qualcuno
1: questa
0: fa...
1: è brutta.
0: È brutta.
1: Questa è veramente
0: anche
1: brutta.
0: Lei è ancora molto giovane, quindi ha voglia di colpi.
1: Questa è brutta, si sta sparando gli ultimi colpi, credo sia offensivo.
0: No, lei però...
1: Vengo a rintracciare questi qua che l'hanno scritto, li blocco e li elimino.
0: Sì, però Sara, invece... non ha diciamo ha 50 anni, per cui non sono gli ultimi colpi, ma sono colpi importanti, vero Sara?
3: Sì,
1: allora Sara, hai chiamato questo medico estetico? Hai chiamato uno bravo? Questa è la cosa importante?
3: Allora, ovviamente col passaparola ho già qualcuno col coso in canna. Poi vabbè, considerando che io sono una che ci tiene, quindi va in palestra, tenta l'alimentazione, bla bla bla, non posso cadere sulla ruga della fronte.
1: Non puoi cadere sulla ruga della
0: cadere,
1: fronte.
0: No.
1: Sai che io pure le ho sempre avute le rughe in fronte, ma rughe d'espressione proprio. E quindi sì, dipende anche dai movimenti che fai col viso. E quindi ci sta, dai. Se vuoi farlo,
3: sì,
1: devi. Quindi stamattina ti sei svegliata, hai aperto gli occhi e hai detto ok, vado a fare il botox, questa è la volta giusta.
0: Bene, Sara.
3: Sì, sì, ho deciso. Sai quando proprio ti viene la carogna e dici no, basta, è ora di.
1: Va bene.
0: Allora,
1: facci
0: Adriana
1: sapere
0: ha usato
1: come va.
0: Anche il filtro Beyoncé, che è un filtro molto importante, su questa foto che sempre Ilenia da Torino ci mostra.
1: Che invidia!
0: Dice stamattina mi sento sollevata dopo aver visto queste foto. Cioè, la futilità mostra un orecchino, mostra
1: sì,
0: i segni.
1: Sì, sì.
0: Esattamente.
1: La borsa, gli anelli.
0: quanto dobbiamo mostrare?
1: Pippo, qualcosina pure è rimasta, secondo me, a occhi e croce. Va bene, le sorelle di Torino sono sempre invidiose e rosicone, le lasciamo lì dove
0: non
1: sono.
0: Non è vero, Sara.
1: Con i vecchi centenari.
0: Si chiama gelosia di mestiere di Adriana. Sara, ti diamo un bacio grande, in bocca al lupo per il tuo botox.
1: In bocca al lupo.
3: Grazie, grazie mille.
0: Poi
3: ciao,
0: ci mandi una foto. No, ci mandi poi una foto del prima e del dopo?
3: Certone, sì.
0: Allora fatti adesso la foto e poi ci mandi quella del dopo.
1: Quella
0: pure.
1: Del dopo, va bene?
3: D'accordo, grazie.
0: Baci, ciao, grazie.
3: Ciao.
4: Buongiorno, Kiss. Francesco da Santa Catamitello, provincia di Messina. Il mio primo pensiero di questa mattina è mia figlia Michelle, 20 anni, il suo primo esame per infermieristica. Una scelta sua, una passione sua, che come si suol dire, buon sangue non mente. Io ho 55 anni e faccio questo mestiere da 32 anni.
0: Fa l'infermiere.
1: E dai, in bocca al lupo anche a tua
0: figlia. Si approccia a questo lavoro col primo esame, in bocca al lupo.
5: Buongiorno, Kiss. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
5: Il mio primo pensiero stamattina è stato quello di farmi un bel caffè.
0: Allora, okay. Un abbraccio, grazie. Qualcuno sottolinea che il Botox è un farmaco, non è un filler.
1: Farmaco.
0: Esattamente.
1: È un farmaco, viene iniettato.
6: Ciao Adriana. Il mio primo pensiero questa mattina è stata la lotta intestinale tra la me propositiva che doveva andare a correre e la me super pigra, fiaccata già dalla stanchezza prima che inizi la giornata. Ma allora, alla fine il senso del dovere. Ha vinto.
1: Ma quale dovere?
6: Sono andata a correre.
1: Ma quale dovere?
0: Ma poi quale
1: il primo pensiero?
0: Una che va 3 giorni a New York e se la gira dalla testa ai piedi completamente dice che è pigra. Ma
1: tra l'altro a scrocco il primo pensiero delle sorelle di Torino.
0: Ma che scrocco? Allora,
1: chi non devo scroccare
0: offendere
1: la
0: le ascoltatrici. Tu offendi le ascoltatrici. Io protesto. Non va bene. Basta. Andiamo avanti.
1: Le scroccone di Torino.
0: Andiamo sotto la doccia. E che?
7: Le canzoni. Sotto la doccia.
8: I have to go and make things so complicated.
0: Ah, bella.
8: I feel the way I act like somebody else got me infiltrated.
0: Ogni tanto qualcuno canta le canzoni sotto la doccia in falsetto. Non ho capito perché.
1: È perché secondo me viene meglio.
0: Ma
1: si
0: la
1: stona
0: voce
1: meno
0: di donna, forse.
1: Allora, questa canzone è molto bella. Torniamo indietro agli anni 2000, precisamente 2002. Avril Lavigne che detesta il contatto con i suoi fan. Cioè, lei mette una distanza almeno di 15-20 centimetri.
0: Mi ricorda qualcuna?
1: Chi?

0: ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Caserta. Non posso fare a meno, naturalmente, di dirvi grazie per la compagnia che ci fate tutti
2: ma
0: i giorni.
2: Ma grazie a te.
0: Troppo divertenti. Sto ancora pensando al fatto di ieri, dei gelati leccati. Proposti dal supermercato, bella frigna. Ieri mattina ridevo da solo, sia in macchina che in ufficio nell'orario di pausa. Sì. Siete incredibili. Un abbraccio.
1: Grazie a te per esserci
2: ricordiamo
1: sempre.
2: Ricordiamo che Adriana, per esempio, ama i gelati già leccati. Lei, perché lei non ama, diciamo, essere l'assaggiatrice, vuole che assaggino gli altri, se sono buoni li mangia lei, quindi compra gelati già leccati.
1: È proprio una filosofia
2: una
1: di vita, sì, che costano di meno.
2: Sì, sì, ma pure Putin, tu e Putin comprate i gelati già leccati.
1: Vanno al 50%, sì, conviene.
2: Li fa assaggiare prima gli altri, se non sono bene gli altri li mangia lui.
1: E lui ha le assaggiatrici.
2: Ha le assaggiatrici.
1: È proprio una figura professionale importante.
2: Assolutamente.
1: Dai.
2: Sì, prego.
3: Ciao Manuela da Missaglia, oggi il mio primo pensiero è stato: oddio, oggi abbiamo il trasloco, ragazzi, cambiamo casa.
2: Mamma mia.
3: Io, mio marito e mio figlio. Fateci un in bocca al lupo e chi schissa tutti.
2: Chi schissa te, grazie. In bocca al lupo.
1: È già strano che tu abbia dormito
4: stanotte. Sono Angelo, stamattina il primo pensiero è stato: sabato mi sposo e fa caldo.
2: No! Beh. Sabato si sposa e fa molto caldo. Vi stiamo chiedendo qual è stato il primo pensiero che avete fatto questa mattina appena svegli, prego.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno.
5: Sono Federica e il mio primo pensiero di stamattina è stato ricevere le coccole dal mio cagnolino.
2: Oh, che bello. Vedi?
1: Vabbè, però non è stato un pensiero tuo.
2: No,
1: cioè, è stata una cosa che hai ricevuto.
2: Il suo pensiero era che lei le voleva.
1: Ah, tu volevi
2: si
1: le coccole del cagnolino.
2: Si è svegliata e sperava che il cane le facesse le coccole.
1: Che bello, noi non possiamo capirlo perché non abbiamo attualmente un cagnolino.
2: Io però me lo ricordo quando il cane risaltava addosso.
1: È una sensazione secondo me bellissima.
2: Sì, sì. Dobbiamo mettere che io mi commuovo, no?
1: Dobbiamo prendere un cagnolino a Pippo. Gliel'ha detto, l'ha detto prima Danilo, perché non ti prendi un cagnolino?
2: No, no, ho un cane.
1: La mattina lo porti qua e ce lo
2: scopazziamo. Non amo i cani di piccola taglia, devo dire la verità. Mi piacciono i cani imponenti.
1: Però il piccolino lo puoi portare qua.
2: Mica togli sta base.
1: Regaliamo un cane a Pippo.
2: Vai avanti.
6: Buongiorno. Il mio primo pensiero stamattina è stato: cavolo, nemmeno oggi mi sono svegliata al mare.
2: Nemmeno oggi mi sono svegliata. Sai, posso fare un sondaggio? Quanti di voi stamattina si sono svegliati pensando a quanti giorni mancano per le vacanze? Secondo me io stamattina sì, la prima cosa che ho pensato, ho guardato la data, che oggi è 25 giugno. Ho detto un mese e 5 giorni ancora mancano. Che noi il 31 facciamo l'ultima puntata.
1: Sì, sì, il 31 di luglio.
2: Di luglio. Quindi ho detto: manca ancora un mese e 5 giorni di sveglie. E quindi è ancora tanto.
1: E di cose.
2: Quindi, quanti di voi, sinceramente, 347-490-0042, stamattina si sono svegliati e hanno pensato a quanto manca per le vacanze? Prego, Pica.
7: Radio Kiss Kiss, sono Giovanni. La prima cosa a cui ho pensato stamattina, l'ultima cosa che ho visto ieri sera.
2: Ah, vedi? L'ultima cosa che ha visto ieri sera?
7: Due pere.
2: Ah, quelle di Adriana. Vedi,
1: mamma mia,
2: Adriana ieri, Adriana ieri ha paralizzato il web. A proposito di paralizzare,
1: che poi posso dire è sorprendente perché siamo così abituati a vedere parti
2: ma tu
1: del
2: sei
1: corpo
2: una star
1: femminile
2: della
1: sui
2: radio.
1: Social
2: sei una donna famosissima per cui ovviamente
8: Pedro. Una star.
2: Mostri improvvisamente ste pere e ovviamente gli italiani sì, un attimo disorientano,
1: non sono abituati, va bene,
2: va,
1: dai.
7: Buongiorno, il nostro primo pensiero è che siamo in viaggio per New York per il nostro viaggio di nozze.
2: Ah, che bello,
1: dai.
2: Bravi.
1: Ragazzi,
2: grazie.
1: Buon viaggio, auguri, divertitevi.
9: Ciao Radio Kiss Kiss, è la prima cosa che ho pensato stamattina è che volevo andare al mare. Chissà tutti.
2: Quanto ti capisco.
1: Sì, tanti ci hanno scritto questo. Cioè, il primo pensiero, andare al mare. Molti non ci sono ancora mai stati.
10: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
10: Beh, la prima cosa proprio che ho pensato, a parte che palle andare al lavoro,
1: che palle,
10: e
1: con
10: che era da andare a fare pure benzina, quindi tutto di corsa. Chissà
2: tutti, tutto
10: buona
2: di corsa.
10: Giornata.
2: Chissà a te, grazie.
1: Ciao, buona giornata.
2: Ciao, buona giornata.
11: Il mio primo pensiero di stamattina è stato: cazza loro, ho fatto 54 anni.
2: 54 anni.
1: Ma lei, se non sbaglio, è quella che dice: Pippo, andiamo a fare una chiantella,
12: Pippo,
1: io e te.
12: Ma che ne dici di una chiantella io e te?
2: La chiantella, ricordiamolo, è la passeggiata nel Chianti, va sempre ricordato. Chiamasi chiantella, una passeggiata in due, in tre.
13: Brava.
2: Nella zona del Chianti.

0: dai, ci avete rinnovato entusiasmo, Laletti?
1: Io ce l'ho.
0: Ce l'hanno, vai, bene, bene, vai, senti. Bravi, bravi. Allora, vabbè ragazzi, basta, oh! Quanto siete generosi.
1: Ma scusami, ma non volevi l'entusiasmo?
0: Sì, sì, vabbè, ma devo dire una cosa.
1: E dilla.
0: Sto venendo in vola.
1: Dilla.
0: Allora, sono le 6:26, buon venerdì mattina, un saluto, noi siamo i mattinieri, ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, ogni mattina ci occupiamo d'attualità, lo diciamo ai nuovi ascoltatori, chi ci segue da un po' già lo sa, e l'attualità è anche quella che ci raccontate voi, e allora stamattina, come facciamo periodicamente, vi sentiamo al telefono, quindi
1: certo.
0: Come fare per chiacchierare con noi? 1, 2, 3 telefonate, proviamo a farle.
1: Allora, intanto salvate questo numero, 347-490-0042, una piccola raccomandazione, se venite estratti. Per essere, sì, sto scherzando, no? Ma sto dicendo sì, no. Allora, per quanto riguarda le telefonate, però, se mi raccomando,
0: vabbè,
1: abbassate la
0: raccomandazione in onda, le facciamo fuori ora.
1: No, ma dai,
0: vabbè,
1: su.
0: Per dire, ora, volete parlare con noi? Scrivetecelo con un messaggio di testo, chiamatemi, vi racconto la mia vita da mattina, chiamatemi. E noi vi chiamiamo e facciamo due chiacchiere, ok? Pronti? E quindi non solo messaggi vocali, ma ci piacerebbe sentire un po' qualcuno al telefono tra di voi. Quindi 347-490-0042, chiamatemi mattinieri. Vi chiamiamo dopo questa canzone. Siete pronti? Mettiamo gli Imagine Dragons e poi vi sentiamo al telefono.

0: la canzone di Imagine Dragons nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Allora, ci piace sentirvi sempre con messaggi vocali WhatsApp, ma ogni tanto vi chiamiamo anche al telefono. Buongiorno Giusy, come stai?
2: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao Giusy.
0: Che piacere sentirti. Allora, che vita da mattiniera fai tu? A che ora ti alzi la mattina, Giusy?
2: Stamattina mi sono alzata alle 4 perché prima di andare al lavoro vado in palestra.
1: In palestra?
2: Vado ad allenarmi. Sì.
1: Alle, scusa, che ora vai alla palestra? Alle 5? Che ora vai?
2: Alle 4 e mezza più o meno.
0: Cioè, mamma mia. Cioè,
1: e ma, che cosa fai in palestra? Pesi? Cosa
0: ma
1: fai?
0: Perché è aperta? C'è qualcuno che ti apre alle 4 e mezza? C'è qualcuno
2: sì,
0: che.
2: Sì, quella H24. Diciamo che il custode dorme. E invece alleniamo.
0: Chi è sta stalker che viene alle 4 e mezzo del mattino? No, brava,
2: guarda, per... che non sono l'unica psicopatica, ce ne sono altri.
0: Ce ne sono. No, quindi scusa, no, è meglio, però. Cioè, tu già alle 4 e mezzo sei in palestra, capito bene?
2: Sì.
0: Cioè,
2: sì.
0: Mamma
2: perché
0: mia.
2: Perché altrimenti poi non riesco ad arrivare al lavoro.
0: Dai, racconta. Poi quanto fai in palestra? Un'ora?
2: Un'oretta, sì. Vai. Massimo un'oretta con tutto il defeticamento. La mia personal già fa la scheda di un'ora e basta.
0: Va bene, poi okay. Dopo torni a casa, doccia, la fai in palestra o a casa?
2: Sto in palestra, a casa ritorno direttamente nel pomeriggio.
0: Ah, capito.
2: Quindi tutto organizzato.
1: Quindi dalla palestra hai il cambio e quindi vai direttamente in lavoro.
0: In ufficio, va bene, perfetto. No, vabbè, cosa fai nella vita, Giusy? Però non ti sentiamo benissimo, che stacca il telefono. Non so se usi un viva voce o cosa. E, ci racconti di cosa ti occupi?
2: Sì, io mi occupo del lavoro al CUP, al Centro Unico Prenotazioni di Napoli. Quindi sto al Policlinico Bambitelli.
0: Senti, ci confermi che c'è sempre difficoltà per prenotare le visite? Cioè, le attese sono lunghe?
2: Purtroppo sì, col Servizio Sanitario Nazionale le attese sono lunghe. Poveri pazienti.
0: Vabbè, lo so, però dico, speriamo si velocizzi. No, mi chiedevo, per esempio, c'è... di che range parliamo? C'è un tipo per fare un attack quanto tempo ci vuole? Visto che ci siamo te lo chiediamo.
2: Per fare un attack tipo aspettiamo anche un annetto.
0: Ma veramente?
1: Beh, io non riesco a prenotare una visita.
0: Sì. Mamma mia ragazzi. Va bene Giusy, fai un lavoro importantissimo e grazie per l'assistenza che dai a chi ti chiama al CUP e complimenti anche perché arrivi in forma al lavoro dopo che hai fatto un'ora in palestra, credo.
2: Sì,
0: che...
2: arrivo tutta adrenalinica, quindi diciamo che la spendo poi per i miei pazienti questa adrenalina che mi dà la palestra.
0: Senti, ti chiedo un'ultima cosa, a che ora vai a dormire la sera visto che ti alzi alle 4? Anzi, alle 4...
2: La sera però massimo per le 10:30 tutti devono sparire dalla mia vita.
0: Via, perfetto, va bene. Ciao Giusy, un saluto.
1: Ciao Giusy.
0: Chissà a te.
2: Grazie,
0: facciamone un'altra al volo.
1: Vai.
0: Voglio chiamare Vic.
1: Sì, proviamo a chiamare Vic.
0: Vai Vic, chiamiamo te, dai, chiamiamo noi mattinieri. Vediamo se Vic ci risponde al volo. Facciamo questa cosa di tanto in tanto perché ci piace sentirvi al telefono e il vostro racconto. Buongiorno. Eccoti, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Eccoti, allora Vic, com'è la tua vita? Vic, io leggo Vic da WhatsApp, il nome qual è? Vittorio?
3: Vittorio.
0: Ok, Vittorio, com'è la tua vita da mattiniero? Come è organizzato? Svegli a che ora? Fai anche tu palestra di mattino presto o direttamente al lavoro?
3: No, io digerisco durante la notte, la mattina mi alzo presto, sì, ma per andare a lavorare, la notte la digerisco.
0: Certo.
3: Preferisco mangiare un bene, non ho di questi problemi.
0: Bravo. Anche se io mi sto dando da fare con la dieta, la prova costume vicino. La prova costume vicino.
3: Ma io sono arrivato alla D della dieta, poi...
0: Io sono arrivato anche alla finale, ma ho ripreso, capito? Insomma, con la D. Vabbè. Senti, allora, com'è organizzata la tua giornata? Quante ore di lavoro fai? Tante? Che lavoro fai innanzitutto?
3: Allora, io sono un sottufficiale di Marina, sono di Castellaneta e lavoro a Taranto, quindi generalmente mi alzo alle 5 del mattino perché mi piace prepararmi con calma. Quindi avere cura della divisa della persona e ci perdo circa un'oretta.
0: Ah, capito.
3: Per partire intorno alle 6 e arrivare alle 7 e mezza al lavoro.
0: Certo.
3: Quindi faccio la mia attività lavorativa fino alle 4 del pomeriggio e poi ritorno a casa dove poi mi dedico alla famiglia.
1: Senti, Marina, di cosa ti occupi?
3: Allora, io professionalmente sono un operatore radar e sono un istruttore. Però attualmente, oggi è l'ultimo giorno che sto frequentando il corso complementare marescialli, il 25esimo. Se mi permettete, vorrei salutare tutto il gruppo.
0: Come no? Saluto, vai. Vai, che...
3: in particolare la quinta sezione del 25esimo corso complementare Marescialli, guidati da un leader dal nostro capo sezione, il nostro grande Massimo.
0: Dai, perfetto, li salutiamo tutti. Grazie per essere mattiniero come noi. Un saluto.
3: Grazie.
0: Ciao Vittorio.
3: Ciao, buona giornata.
0: Ciao. Grazie, grazie a te. Ragazzi, siete veramente meravigliosi. Tra poco ci abbiamo un gran finale dei mattinieri con tutti i vostri messaggi. Tra poco c'è anche la nostra redazione con gli aggiornamenti sulle partite per i mondiali. La lì.
1: Sì.
0: Intanto senti chi torna nella nostra novità, i gemelli diversi. Questa è Desiderio.

0: Boston, New Keys, i gemelli diversi, desiderio. Buongiorno dai mattinieri, buongiorno Aleti.
1: Buongiorno Max.
0: Volevi essere aggiornata su tutte le partite dei mondiali?
1: Ma certo.
0: Facciamo, aggiorniamo i nostri ascoltatori, ci colleghiamo per questo con la nostra redazione.
2: Speciale World Cup 2026.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: La sorpresa di giornata è certamente l'Ecuador, la squadra di Sebastian Beccasese con il vincitore di Champions Pacho e la finalista in Capier sorprende la Germania 2-1, rimontando con Angulo e Plata la rete lampo di Sané. Si qualifica ai sedicesimi tra le migliori terze, chiudendo il gruppo E a 4 punti. I tedeschi sono primi in coabitazione con la Costa d'Avorio che batte Curaçao 2-0 e si piazza seconda. Nel gruppo F comandano i Paesi Bassi, l'Olanda di Koeman regola la Tunisia 3-1 e si prende il primo posto. Giappone e Svezia pareggiano 1-1 con i gol di Maeda e Delang e vanno a braccetto alla seconda fase i nipponici da damigella del girone. Nel gruppo D, prova d'orgoglio della Turchia di Montella che supera gli Stati Uniti 3-2 al termine di una gara spettacolare decisa dalla rete di Ayan al 98esimo, ma i turchi restano comunque fuori dalle migliori 16, tra cui entrano invece Australia e Paraguay che evitano di farsi male 0-0 e chiudono rispettivamente seconda e terzo a 4 punti alle spalle degli americani a quota 6. Tra stasera e domani notte si chiudono gli ultimi 3 gironi. Ed Antonio Mercurio è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
6: Kiss, kiss.
7: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Kiss, kiss.
8: Zanzare, proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
6: Kiss, kiss.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Kiss, kiss.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Måneskin. Pronti ragazzi? Allora, tra poco ce la posso fare del venerdì, elencate le cose che vi aspettano in questa giornata, ma con lo sguardo sul fine settimana per molti e non per tutti. E quindi tirate fuori, ecco, anche le cose che avete da dire,
1: da
0: fare oggi in questo weekend, ma dite, automotiviamoci, no, con un ce la posso fare. Allora, vocali a raffica tra poco al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: No, volevo giusto dire, faccio un secondo, me lo dai?
1: Te lo do, vai prenditelo,
0: che vi mettiamo a raffica tra poco. È importante però anche salutare tanti amici che ci dicono stiamo andando a Viareggio, vi stiamo raggiungendo. Sì, ci sono i nostri colleghi, stamattina c'è il Pippo Peloscio da lì, quindi avrete modo di divertirvi dal vivo se siete da quelle parti, andate a trovare i nostri ragazzi dalle 7 alle 9 Pippo Peloscio in diretta da Viareggio, perché poi c'è il Kiss Kiss Way, tappa di Viareggio, bellissima, tra poco.

0: buongiorno. Oggi ultimo giorno di lavoro, da domani ferie si parte.
1: Forza.
0: Ce la posso fare.
2: Ce la puoi fare.
3: Chi è? Buongiorno Radio Kiss Kiss, barista da Bussoleno. Animo, un bacio a tutti.
1: Forza. Buongiorno Andrea, che fai tu?
4: Buongiorno Max, buongiorno Letti, Matteo da Caserta. Finalmente si ritorna a casa dopo un turno di notte. Nice. Un bacio a tutti.
1: Ciao, che schifo. Bacio a te. Ce la puoi fare. Ciao.
4: Buongiorno mattinieri. E si va al lavoro. Animo.
1: Con rinomato entusiasmo sento. Fabio.
5: Buongiorno mattinieri, sono Fabio.
2: Ciao Fabio.
5: Io il postponino faccio una volta sola. E non so se vi ricordate, ieri ci siamo sentiti.
2: Sì.
5: Dicevo che appunto stavo aspettando una telefonata da un posto di lavoro nuovo.
2: Sì.
5: Ieri pomeriggio l'ho ricevuta.
1: Ah,
5: e
1: lunedì
5: ho un primo colloquio con un'altra azienda. Speriamo. Animo.
2: In bocca al lupo.
1: Quanti ne siete? Francesco, buongiorno.
6: Buongiorno mattinieri, sono Francesco Salentino.
2: Ciao, Francesco.
6: Direzione Napoli per lavoro. Sono sveglio dalle 5. Animo.
1: Vai, vedi quanti. Buongiorno Fred.
7: Radio Kiss Kiss, buongiorno, buon weekend.
1: Dai,
7: animo.
1: Pronto, chi è? Marco, come va da te?
8: Buongiorno mattinieri, ciao Max, ciao Letti, siete
1: fortissimi, grazie.
9: Buongiorno Max, sono Marino da Bergamo. Buona
1: Marino.
9: Giornata a te e la Letti.
1: Grazie ragazzi, allora chi è? Guarda quanti.
6: Buongiorno Max, buongiorno la bellissima Letti.
2: Ciao.
6: Un saluto da Gaetano e Giovanni di Cerignola.
1: Dai,
6: che oggi è venerdì. Animo.
10: Buongiorno mattinieri. Si arriva in vacanza. Animo. Adriana.
1: No, come si arriva in vacanza? Già siete, cioè sono addirittura d'arrivo. Allora, un sacco di messaggi di testo, però li salutiamo al volo tra poco. Me li leggi tra poco, Letti? Pronto?
2: Certo,
1: buongiorno.
11: Buongiorno Max, buongiorno Letti, buongiorno a tutti.
2: Ciao.
11: Simone da Pistoia. Leccarda. Animo.
2: Oh, animo.
1: Leccarda. Cos'è che calda? Volevo sapere. Allora saluto Angelo, ci scrivono. Voi ci siete per leggere? No ragazzi, ci sono i nostri colleghi. Tra poco ci colleghiamo con Pippo e Adriana. Tra poco loro in diretta da appunto Viareggio. Poi c'è il Kiss Kiss Way, ragazzi. Andate a beccarvi tutti gli artisti e tutti i gadget che regaliamo lì appunto nella nostra postazione a Viareggio. E tra poco Pippo e Adriana vi spiegheranno come fare e dove sono esattamente. Ma insomma non è che Viareggio è enorme. Basta cercare una zona centrale lì. Trovate, vedete questo LED wall enorme, Kiss Kiss. E ci riconoscete. Gli ultimi messaggi, buongiorno Flavio, come va?
12: Buongiorno Max, buongiorno Lady, siete una meraviglia.
1: Ragazzi, stamattina piena di complimenti. Allora, è veramente tutto, ritorniamo in onda domani, no domenica?
2: Domenica dalle 9 a mezzogiorno con Cartoline d'Italia.
1: Sì, perché domani è
2: sabato.
1: Ah, quindi domani almeno riposiamo. Volevo lavorare
2: okay,
1: domani.
2: Ok, già entrato in modalità weekend, perfetto.
1: Non so perché ero contento di lavorare anche domani.
2: Ma vai, lavora tu, no?
1: Vabbè, saluta i messaggi di testo, scusami.
2: Allora, volevo salutare Carmine, autista disabile da Piaggine, e poi volevo salutare anche Teresa da Napoli. Oggi ho un esame di infermieristica, quindi un in bocca al lupo per l'esame.
1: Dai, davvero, grazie. È tutto veramente per questa settimana con i mattinieri. Dunque, tra poco la linea da Roma, anzi da adesso, da Roma, la linea va via Reggio, dove c'è la nostra tappa del Kiss Kiss Way, sta la giornata di oggi e domani. Pippo e Adriana in diretta da lì, grazie alla regia.
2: Andrea Cimmino.
1: Vi lasciamo con una canzone che ha fatto la storia della musica.
2: Bellissima.
1: 1986, Lionel Richie con Say You, Say Me. Bellissima, veramente, ragazzi. Tra poco anche la redazione con le ultime notizie. Dai mattinieri, Max e la Letti, ottimo weekend e Kiss Kiss a tutti.

0: Meraviglia di canzone Say You, Say Me, il pezzo che abbiamo ascoltato del fantastico Lionel Richie su Radio Kiss Kiss, ha chiuso i mattinieri.
1: Sta per partire il pippo per lo show, ma prima diamo spazio alle news con Umberto Prea. Tra poco vi aspettiamo.
2: A tutti una buona giornata. In Venezuela continua il lavoro dei soccorritori per cercare eventuali superstiti dopo il catastrofico terremoto che ha colpito l'area nord-occidentale del paese. È arrivato a più di 40.000 persone il numero dei dispersi, oltre 200 i morti accertati, quasi 1.000 i feriti. In moto la macchina di solidarietà da tutto il mondo, compresa quella degli Stati Uniti, ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea. La Farnesina segue l'evolversi della situazione. Travolto dal crollo di un edificio anche un cittadino di origini italiane, sono oltre 140.000 i nostri connazionali presenti nel paese e in tantissimi non rispondono ancora agli appelli. Vertice Italia-Francia ad Antibes, la premier Giorgia Meloni ha discusso insieme al presidente Macron dei principali dossier internazionali. Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili, ha sottolineato Macron. Senza Italia e Francia l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono, ha detto la presidente del Consiglio. Poi un passaggio anche sull'Iran e sul ruolo dell'Italia nella guerra. Noi, ha detto Meloni, non abbiamo partecipato al conflitto. Voltiamo pagina, sono diventate definitive le condanne del processo per la strage alla stazione di Viareggio nel 2009 in cui persero la vita 32 persone e centinaia rimasero ferite. Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione penale di Cassazione che hanno confermato i 5 anni per l'ex amministratore delegato di FSRFI Mauro Moretti e le condanne per gli altri 10 imputati tra ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella gestione e manutenzione del convoglio della. Mio figlio era violento, mi minacciava e chiedeva sempre soldi. Abbiamo litigato, per questo ho sparato a lui e mia moglie. Lo ha detto Piero Moriconi, il 63enne che ha ucciso il figlio Mirko e la moglie Katie Andreoni a Camaiore, in provincia di Lucca, durante l'interrogatorio con la PM Elena Leone. Secondo la versione del padre killer, Mirko avrebbe avuto problemi di tossicodipendenza e alcolismo. Sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna, Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate a Formia nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nella provincia di Latina con obbligo di firma. Siamo allo sport, mondiali 2026, Ecuador-Germania 2-1, tedeschi già qualificati, la squadra sudamericana può continuare a sperare nel passaggio del turno come ripescata tra le migliori terze, passa anche nel gruppo E la Costa d'Avorio, vittoriosa per 2-0 su Curaçao. Nel gruppo F l'Olanda ha battuto 3-1 la Tunisia, 1-1 tra Giappone e Svezia, Orange e Nipponici ai sedicesimi svedesi verso il ripescaggio. Infine nel gruppo D la Turchia di Vincenzo Montella già fuori ha vinto 3-2 sugli Stati Uniti, padroni di casa già qualificati, passa anche l'Australia 0-0 col Paraguay, candidata però a qualificarsi tra le migliori terze classificate. Abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana, da Umberto Aprea, a più tardi e Kiss Kiss a tutti.

0: applauso e un urlo, fatemi sentire. È più forte.
1: Quelli che non stanno facendo il video, ovviamente, perché sono con i cellulari in mano.
0: Come
1: buongiorno.
0: Sempre, come quando arrivano tutte le grandi star, appena è arrivata Adriana, tutti con i cellulari in mano per riprendere il suo ingresso in questo studio.
1: Allora dai, buon venerdì da Viareggio, casa Kiss Kiss, siamo pronti anche per il grande show di domani e si parte con il Pippo per lo show come sempre.

0: Allora, diciamolo subito, Adriana, che anche per venire qui abbiamo vissuto il dramma della valigia, no? Perché dovevamo essere in tanti a viaggiare, quindi portare delle valigie non eccessivamente ampie. Ma Adriana, come sempre, ha portato una valigia. Ricordiamo che oggi il papà di Adriana ha una visita da un erniologo, perché la valigia di Adriana pesava 800 kg.
1: Per poi non avere, ovviamente, nulla da mettere.
0: Esattamente.
1: Cioè, si butta a caso nella valigia, ma poi quando devi vestirti non hai cosa mettere. Quello è il dramma un po', diciamo, secondo i luoghi comuni delle donne.
0: Sì.
1: Pippo, la tua valigia com'era?
0: La mia valigia era... media, è una valigia media, ma molto leggera, perché dentro c'era poco e niente.
1: Ha messo solo la t-shirt di Radio Kiss Kiss, che ha recuperato ieri mattina.
0: Ho messo una serie di t-shirt di Radio Kiss Kiss e poi basta, andava più che bene così. Io vorrei, se Anna Chiara è pronta, vorrei salutare un po' di amici che sono venuti a trovarci,
1: che sono qui davanti a lei, che sono già tanti, devo dire.
0: E parlare anche con loro delle valigie. Grazie. Allora, sentiamo i nostri amici, avvicinatevi. Grazie, avvicinatevi tutti ad Anna Chiara, grazie mille. E così facciamo più veloci.
1: Allora, intanto domanda per tutti quelli che sono già con noi, sia in auto, sia in TV al canale 158 del Digitale Terrestre. Dramma della valigia: siete di quelli che preparano la valigia last minute e mettono, insomma, quello che capita, oppure di quelli che si organizzano tanto tempo prima e sono ordinati, precisi, sanno già cosa mettere? C'è la vera e propria crisi da valigia. 347 490 0042. Allora, se sono pronti,
0: allora,
1: da qui,
0: sentiamo,
1: da casa di Schizzo.
0: Tu sei, come ti chiami?
2: Patrizio.
0: Ciao Patrizio.
3: Sofia.
0: E Carlotta. Allora, partiamo da Carlotta. Carlotta, tu di dove sei intanto?
3: Io sono di Pistoia.
0: Di Pistoia, sì. Di Quarrata. E stamattina sei venuta qui di buon mattino per venirci,
3: sì,
0: a salutare.
3: Sì, mi sono svegliata alle 4:30. Su incoraggiamento del babbo.
0: Sì, per vedere noi. Senti, sei bella, diciamo, contenta o sei un,
3: sì,
0: po',
3: sì,
0: dispiaciuta di questa levataccia?
3: No, sono contenta, vi seguo sempre.
0: Ma per venire qui a trovarci hai portato la valigia, non credo.
3: No, lo zainetto.
0: E sai già cosa mettere nello zainetto quando esci di casa la mattina?
3: Sì, le cose basiche. Oggi
0: tipo,
3: soprattutto l'acqua.
0: Cosa c'è adesso nel tuo zainetto? L'acqua?
3: Gloss.
0: Portafoglio.
3: Cacao. Occhiali da sole, fazzoletti.
0: Sì.
3: La mucchina non si sa mai.
1: Vabbè, le cose per trascorrere basic, una giornata o un po' di ore fuori.
0: Ma sentiamo lui, il nostro amico. Hai detto che ti chiami
2: Patrizio.
0: Patrizio, quindi dici tutto. Tu la valigia la prepari in 448 in genere?
2: No, la prepara la moglie.
1: Allora io oggi, scusa Patrizio, allora, non te vedo, sì, perché c'ho lo schermo davanti. Io queste cose oggi non vorrei proprio sentirle.
0: Ma come
1: ce la faccio?
0: La prepara, ma tua moglie
1: la
0: ti veste pure
1: moglie,
0: Patrizio?
1: No.
0: Decide anche
2: quasi.
0: Quasi.
2: Cioè,
1: aspetta, vieni un attimo qui al centro, perché altrimenti non ti vedo.
0: No.
1: Ah,
0: allora, sì. Patrizio,
1: bene,
0: scusami, ma tua moglie ti compra anche gli abiti? Te li compra lei, sinceramente? Adriana ha detto.
1: Li compri tu gli abiti?
2: Sì.
1: Allora
2: sì,
1: fai comprare
2: compagna
1: a lei.
2: Mi consiglia.
1: Lascia
0: ma
1: questo
0: che fai?
1: Compito
0: ma
1: a lei.
0: Non si può scherzare con lei. Stai offendendo Patrizio.
1: No, non me ne volere, Patrizio.
2: No,
1: saluti alla moglie. Sì, facciamole comprare, sì, anche gli abiti.
0: Adriana, poi io avrei trovato una fidanzata per tuo figlio. È troppo carina, è lei.
1: Allora, vediamola.
0: Ciao, come ti chiami? Come ti chiami?
3: Io mi chiamo Sofia e vengo da Viareggio.
0: Sofia e viene da Viareggio. Bella,
1: che carina.
0: Sofia. Che bella. Sofia. Ah,
1: quanti anni hai, Sofia?
3: Io 12, quasi 13.
1: Va
0: bene per Alessandro?
1: Sì, il target ci può interessare, poi dopo facciamo un colloquio individuale.
0: È anche una ragazza molto intelligente, oltre ad essere una nostra fan, perché
1: ha costretto
0: la mamma a svegliarsi di buon'ora perché c'eravamo noi qua.
1: Che bella.
0: Sofia, diciamo, è anche una fan di Achille Lauro, così volevo dire. L'ha anche incontrato, vero Sofia?
3: Sì.
0: Bene,
1: allora,
0: grazie.
1: Voi restate qua in nostra compagnia da casa Kiss Kiss, Viareggio, intanto ce ne andiamo sotto la doccia.

0: questa l'ha cantata.
1: Mamma mia.
0: Bello questo pezzo. Andiamo indietro nel tempo, un po' come si fa con i nostri History Kiss. Questo è del 1977. Su Radio Kiss Kiss, i Bee Gees con Stayin' Alive.

0: per la valigia.
1: Sì, sì, sì,
0: lui
1: sì.
0: Su questa canzone ha sempre delle reminiscenze, diciamo.
1: Beh, di gioventù, Pippo.
0: Sì, di gioventù, di quando la prostata ancora gli funzionava.
1: No, ma gli funziona tuttora, credo, solo che non mette più i pantaloni a zampa. A zampa d'elefante.
0: E lui adesso a casa con tua moglie ha risvegliato la prostata. Con tua mamma.
1: Mia madre, sì, sì, sì. Allora, buongiorno a tutti. Siamo come sempre in diretta su Radio Kiss Kiss, in diretta su Kiss Kiss TV. Stamattina volevamo proprio parlare con voi delle valigie, perché questo è il periodo in cui si parte per il weekend, si parte per le vacanze, come noi che per lavoro siamo sempre in giro. Io c'ho sempre la valigia sul pavimento, la valigia sul letto.
0: Quella di un lungo viaggio.
1: Sì, sì.
0: Però devo dire che col tempo uno un po' in qualche
1: impari
0: modo
1: col tempo.
0: Impari col tempo quello che devi mettere nella valigia e quello che non ti serve. Per esempio il capitolo scarpe, no? Che sono sempre la cosa più ingombrante e pesante da portarsi dietro. A un certo punto capisci che quando vai fuori ne usi massimo due paia, uno per andare sul palco,
1: sì, per noi,
0: stesso,
1: sì,
0: non è che
1: sì,
0: ti cambi
1: sì,
0: le scarpe
1: sì.
0: durante la serata.
1: Vedi, io le ho cambiate.
0: E l'altra per uscire e andare in giro.
1: Io le ho cambiate con gli ascoltatori già qui in casa Kiss Kiss.
0: Non è stata una bella scena, devo
1: dire. Perdonatemi,
0: la verità,
1: sì, sì. Ma tutte le star lo fanno.
0: Vabbè. Esatto. Allora parliamo di valigie e soprattutto di quanto andate in difficoltà quando dovete prepararla stamattina, perché la valigia è un momento dell'estate molto importante.
1: Eh sì, eh sì.
0: Adriana, ci avviciniamo all'inizio di luglio o alla fine di giugno, periodo enorme per gli italiani per andare in vacanza. Sono tantissime le famiglie che dalle loro case in città si spostano verso quelle del mare, anche per chi lavora ancora e che magari ha una casa
1: sì,
0: al mare.
1: Sì, per il weekend
0: vicina,
1: fuori,
0: no?
1: Si è avvantaggiati quando la casa è tua, perché principalmente molte cose ce le hai già in casa.
0: Sì, sì.
1: Come aveva sentito Patrizio, nostro ascoltatore, che qua molti italiani, soprattutto gli uomini, si dividono in quelli che fanno tutto da soli e quelli che invece lasciano che la moglie prepari ogni cosa. Cioè loro non sanno praticamente nulla del loro abbigliamento e della loro valigia.
0: Assolutamente.
1: Poi,
0: sì.
1: Poi ci sono, secondo questa indagine condotta su tutti gli europei, cioè il team porto tutta la casa e sono il 62%, cioè le persone portano bagagli pesantissimi perché non si sa mai e quindi il 62% porta tutto da casa, mentre poi c'è il team essenziale, è il 38%, quelli che partono anche per due settimane con uno zainetto da scuola.
0: A me per esempio
1: invidia per loro.
0: A me è cambiato tantissimo da quando ho cominciato a lavorare, no? Perché quando ero ragazzino e dovevo fare la valigia lì dovevi ricordarti assolutamente tutto, se no andavi nel panico.
1: Sì, sì.
0: Adesso il verbo e il pensiero è: non ce l'ho, non l'ho portata, la compro. Che è diverso,
1: è vero,
0: cioè,
1: è vero.
0: Quando cominci ad avere dei tuoi soldi in tasca che vuoi comprare una cosa,
1: è vero.
0: Allora
1: dopo, infatti, si va a fare shopping perché a Viareggio è piena di negozi.
0: Sì, Adriana, ieri sera è già entrata in tutti i negozi di intimo.
1: Intimo e di costumi.
0: Ma perché devi comprare questo?
1: Perché io sono una fissata per l'intimo.
0: Ah,
1: un giorno ti mostrerò la mia lingerie.
0: Io pensavo che in genere ne facessi a meno. Invece
1: No, ne faccio a meno. Ce l'ho.
0: Va bene.
1: Allora, dai, siete team valigia, porto tutto da casa, oppure team essenziale? 347 490 0042, noi vi aspettiamo.
2: Meno drammi, più volume. La tua morning routine preferita, Pippo Belo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Kiss, kiss. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Yes, yes. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Yes, yes.
2: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
1: Yes, yes.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
6: Kiss Kiss. So-

0: È così facile fare la valigia che non dovresti perderci tutte quelle ore ogni giorno, lo dice Olivia Dean, che parla proprio di valigie in
1: so easy. Allora, ancora una volta buongiorno, noi siamo qua appassionatamente come sempre, tra un po', per chi ce lo chiede, Pippo ci sarà ovviamente.
0: Sì.
1: Il momento dance, come da consuetudine, ormai il nostro rituale del venerdì, e lo facciamo qua a Viareggio in diretta
0: e
1: da casa.
0: Oggi
1: Kiss
0: dopo
1: Kiss.
0: Le 8, lo ricordiamo.
1: Dopo le 8.
0: Allora, volevo salutare un'ascoltatrice che si definisce del team stressati, finché non la fai mi riduco sempre all'ultimo giorno.
1: Vero,
0: e poi
1: vero.
0: Metto tutto a caso, nonostante ci abbia pensato per tutta la settimana. Ci sono quelli che pensano tutta la settimana alla valigia e poi all'ultimo momento la preparano
1: e mettono cose cazzo, così, diciamo. Esatto, si chiama ansia da separazione domestica.
0: Ah, vedi?
1: Cioè, quelli che fanno in questo modo.
0: Bene, sentiamo i messaggi vocali degli ascoltatori, prego.
2: Buongiorno Pippo.

0: ancora arriverà a lunedì.
1: Un pre-precaldo, capito?
2: Boom! Sì, si stanno riscaldando, quando si dice fa riscaldamento.
1: Adesso la buona notizia: dopo il picco del 29, che sarà un piccone più che un picco, si arriverà anche a 40 gradi, arriva la saccatura.
2: La saccatura,
1: la saccatura nord atlantica, ci sarà una specie di goccia che arriverà fino in Sicilia.
2: Ah, tipo il culatello di Moe.
1: Una saccatura di aria fresca, quindi tornerà il fresco per almeno 4-5 giorni. Finisce questa ondata malefica, la più lunga della storia.
2: L'unica saccatura è quella che andare ai supermercati con i sacchetti di aria condizionata.
1: Questa ondata di caldo, che definirla ondata è uno tsunami, è un record. E a proposito di record.

0: Touch me. Questa è Radio Kiss Kiss, 9.32 del mattino. Max e Max.
1: Abbiamo parlato di record. Perché adesso tutto è record. Ci fai caso. Caldo record. Influenza record. Bravo, tutto record.
0: Bravo, bravo.
1: Italia non va ai mondiali da mo'. Record.
0: Com'è? Prezzi della benzina record.
1: No, no? Lì sono tornati normali. Dicono.
0: Allora, oggi puntata dedicata ai record. Tu poi sei un espertone. Un espertone. Sì, perché sì, hai fatto il caddy di Jerry Scotti.
1: Quante volte sono caddito? Mamma mia, sì. Lo show dei record, ragazzi, è qualcosa di fuori normale.
0: Immagino.
1: Visto cose che voi umani. Però, allora, visto che tutto è record, da dove iniziamo?
0: Iniziamo da questa notizia che arriva dalla Sardegna, visto che parliamo di mare.
1: Mare.
0: Recentemente, in una battuta di pesca nel golfo di Arbatrax, di un ragazzo che si chiama Federico Doneddu, 25 anni, barbiere di professione, ha pescato un tonno di 168 kg.
1: Oh.
0: 500 metri di lenza per tirarlo su e 3 ore e mezza e poi...
1: Ragazzi, prendere il tonno alla lenza è tosta, eh?
0: Ma, è una, ma ho visto le immagini, ragazzi, era più grande il tonno che la barca.

0: giovane e giovane, perché ritorna anche Anna.
1: Ah, è tornata, nonostante il caldo. Anna. E ascoltiamo questa canzone, che è New Kiss, il cui titolo è, prendo la rincorsa.
0: Dai.
1: White Girl Wasted.
0: Molto bella.
1: L'ho detto bene?
0: Benissimo.

0: Che bella canzone, Why Girl Wasted, ed è il nostro new kiss.
1: Pare che sia arrivato il momento di collegarci con gli amici del meteo.it. Chissà come sarà il meteo, ma non in Italia, nel mondo, nell'universo. Buongiorno, amici.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone africano Caronte si rinforza, favorendo un nuovo aumento delle temperature e condizioni stabili. Nelle prossime ore il sole dominerà quasi incontrastato, con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio. Col passare delle ore, instabilità sulle Alpi, dove potranno svilupparsi dei temporali in locale estensione verso le pianure. Lievi disturbi sul basso Tirreno, tempo buono altrove. Massime tra 31 e 38 gradi al nord, tra 30 e 38 al centro, tra 29 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
3: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Domani a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio. Oggi 26 e domani 27 giugno potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area Pit. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
4: Way. Kiss Kiss. Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
5: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
6: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss Kiss.
7: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
3: Kiss Kiss.
8: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Kiss Kiss.
9: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividile!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
1: Kiss, kiss.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Kiss

0: Gagan e Deci Runway. Deci no.
1: Dici no. A me fa ridere perché lo dice Max, dai. Dice proprio sta scemo. Sì, perché si dice, la facciamo la canzone insieme. Non la vuole neanche fare sta scemo.
0: Allora,
1: perché parla italiano.
0: Torniamo a parlare di record. Oh. Stamattina puntata dedicata ai record. Ce n'è uno che arriva dalla spiaggia di Mondello.
1: Sì, di Mondello. Attenzione che molto, intanto ha colpito molto il tonno da 100, quasi 170 kg in Sardegna.
0: 168.
1: E lui, il problema è che lui è vegano. E quindi non lo mangerà. No. Non vale come record.
0: Allora, da Mondello a Palermo, la famosa spiaggia di Palermo.
1: E ci sono solo 34 gradi, quindi quasi fresco.
0: Ecco, è entrata nel Guinness dei primati la realizzazione dell'arancina più grande del mondo.
1: Ah, mai detto arancina?
0: Sì, questo è un simbolo un po' della gastronomia siciliana, no? Uno dei simboli.
1: Mamma mia.
0: Ha raggiunto il peso di 62,2 kg, battendo il precedente record di 56 kg, stabilito a Messina nel 2023. Allora, per prepararla è stata seguita la tradizionale ricetta palermitana. Anche qui mettiamo le mani in qualche cosa di sacro.
1: Non parliamo, se è l'arancina, punto, perché se non manca qualcosa siamo rovinati.
0: Per cuocere l'enorme arancina è stata utilizzata una maxi friggitrice con circa 300 litri d'olio.
1: Il minimo sindacale di ogni casa degli italiani, no?
0: Circonferenza quasi 1,60 m e mamma mia, diametro 50 centimetri.
1: 1,60, 1,60, 170 kg, ma la domanda è: ma stai parlando dell'arancina o stai parlando di me?
0: No, sto parlando dell'arancina. Ah, al centro c'era il plutonio vivo, la lava.
2: Senza filtri e senza fake news. Good morning, Kiss Kiss. Con Max e Max.

0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella.
0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
3: Siamo già all'History.
4: Sì, siamo
3: come
4: all'History.
3: Vola il tempo se non sei nella regia TV? Vola.
4: Allora, 1992, un programma radiofonico del sud degli Stati Uniti che sì. Si intitola What's Up, che significa che succede, che succede?
3: Ecco.
4: Le Four No Blondes, un gruppo di sole donne, però donne cazzute, capito? Cioè quelle
3: quindi
4: che
3: travestiti.
4: No,
3: donne cazzute, ma
4: hai ragione. Appunto. Donne che non devono chiedere mai. Decisero di intitolare questa canzone proprio così. What's Up era il 1992, fece un successo stratosferico.

0: for No Blondes al 1992.
1: Te lo ripeti per l'ultima volta, ho una certa età, non puoi farmi quelle urla all'improvviso così. Allora, buongiorno Carolina. Sì.
0: A proposito di record,
1: eccola.
0: Carolina mi ha dato una bella notizia, anche una cattiva.
1: Aia.
0: C'è una mucca, si chiama Big Bertha, in Irlanda, che ha raggiunto l'incredibile età di 48 anni. Questa
1: una
0: è la
1: bambina.
0: Bella notizia.
1: Sì, Bertha.
0: La cattiva notizia è che sua suocera
1: preparatevi, fra poco giocheremo a caccia alla bufala. E attenzione, parleremo ancora di record, ma c'è un record che secondo me è ufficiale, Giannini lo batterà presto. Tu sei pronto per vincere?

0: come on,
1: la granita.
2: Caccia alla bufala.
1: Come a Palermo, granita capanna voglio. Ma adesso bisogna giocare il caccia alla bufala. E come funziona oggi? Uguale, no? Anche sì, col caldo, no, sono tre notizie.
3: Spieghiamolo, ecco, perché veramente si aggiungono sempre di più persone che
1: allora,
3: poi.
1: Facciamo i bastardi, non diciamo niente ai nuovi, vediamo se capiscono come funziona.
3: Non lo spieghiamo. No.
1: Ma come sì, funziona? Dai, spieghiamolo. Tre notizie, una è una bufala e chi indovina viene premiato. Ma quando devo mandare il messaggio, Giannini?
3: Solo quando vi do il via, va bene?
1: Quindi se lo mando prima mi annullo.
3: Se non c'è il pronti via, niente. I gadget di Kiss Kiss sono già pronti lì e oggi ci mettiamo anche una medaglia del Guinness World Record.
1: È vero, va bene? Ce l'abbiamo. Oh. Comunque l'abbiamo messa in ghiaccio.
3: Vai,
1: che non
3: vai.
1: È male. Siamo pronti? Dai. Caccia alla bufala, notizia numero uno. Se la trovo sempre, Giannini. Parliamo della città di Seattle. Che sì, ha conquistato un Guinness World Record. Ha organizzato il più grande pranzo collettivo a base di. Insummai.
3: Che cosa?
1: Non lo so, l'ho detto stavolta, non lo dirò mai più in vita mia.
3: Insummai.
1: Insummai. Il pinzimonio sarà probabilmente tradotto. Comunque è una cosa cinese. 830 persone si sono riunite nel quartiere di Chinatown, International District, vicino a questo locale, questo bar cucina cinese, e hanno superato il record precedente di 764 persone.
3: Vabbè,
1: lì non mangiano mai, ma quando mangiano sono tanti. È un matrimonio. Notizia numero uno.
3: Notizia numero due, un giovane procione.
1: Sì.
3: Procione!
1: Dimmi!
3: È stato salvato a Dedham nel Massachusetts dopo essere rimasto con la testa incastrata in un barattolo di vetro. L'animale, preso dalla disperazione, sbatteva con la testa su una porta di un'abitazione ai margini del bosco.
1: Chi è? Sono procione!
3: Fortunatamente sono riusciti a liberarlo appena in tempo, visto che stava iniziando a rimanere senza ossigeno. È stato rimesso in libertà, le autorità si sono hanno detto di non lasciare il contenitore in vetro con roba da mangiare dentro perché è pericoloso per gli animali silvestri. Va bene, questa è la notizia numero due.
1: Notizia numero 3. A proposito di animali, e non parlo di noi due, Max, un uomo 38enne proveniente da Bangkok è stato fermato all'aeroporto di Londra. Hanno aperto la valigia e detto: scusi, ma questi sono dei souvenir. Ho capito, ma sono suoi? Sì, aveva 9 piccoli esemplari koala.
3: No,
1: vivi.
3: Non ci
1: e c'è rimasto, ma sto comprando un souvenir che non si può. Eh no, leggermente vietato. Credo che dopo l'arresto l'abbia capito anche lui. Notizia numero 3. E adesso aspettate il via di Giannini e preparatevi, perché qual è la bufala di oggi? La numero uno, eravamo 4.000 al bar. O la numero due, il procione sott'olio. O la numero tre, sono dei piccoli souvenir.
3: E allora siete pronti ovunque voi siate? Non è facile stamattina.
1: Beh, dai.
3: Pronti via! 347-490-0042, il vostro nome, da dove ci ascoltate, ma soprattutto qual è la bufala stamattina?

0: Shimmy, shimmy, shimmy, five, nine,
1: dalla bufala alla scimmia un attimo,
2: è il momento della premiazione,
1: sì, e oggi ha vinto lei, Giada. Pronto?
3: Pronto, ciao.
2: Che bel nome prezioso, Giada. Giada da dove?
3: Grazie.
2: Da dove?
3: Che emozioni sentirvi per la prima volta.
1: Ma no, ma figurati.
2: È un incognito, non vuole dire da dove.
1: Da dove ci chiami?
3: Sono da Mira.
2: Ah, da Mira.
1: Ah, Mira, porca miseria, una cecchina praticamente.
2: Dai.
1: Siamo a Venezia. Allora, Giada, intanto facciamo così. Qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
3: La 3.
1: Ma brava! Certo, dai, figura che lo portai i koala, 9 poi, dai, su, 1, massimo te ne fa passare, o no? Neanche uno.
2: Senti, Mira, ce l'hai un record?
1: No, è Giada, lei Giada. Mira, è un'altra cosa, è olandese, poi un'altra cosa.
2: Senti, Giada, ce l'hai una cosa che sai fare, di cui sei orgogliosa, anche da se record, non è entrata nel Guinness dei primati?
3: Oddio.
2: Che ne so.
1: Vabbè, allora abbiamo domanda. Quando fai il soffritto, la cipolla la metti prima o dopo?
2: Aspetta, giustamente, come dice Piccola,
3: prima.
2: A quest'ora casomai non lo può nemmeno dire, non potrebbe dire.
1: Ma come siete malpensanti? Giada, noi ti salutiamo e ci vediamo sul Naviglio. Che non ci ma come? A Milano? No. E anche a Mira il Naviglio, giusto?
3: Esatto.
1: Figa su al canale. Ciao Giada.
2: Ciao Giada.
3: Ciao.
2: C'è il canale, c'è il canale.
1: Sì, ma Mira. Si asciuga. A parte che questo caldo si asciugherà solo.
2: Mira, Mira!
1: Dove? Sei

0: direi Taddio, lui, perché sta al fresco, caro mio. E intanto ringraziamo tutti gli amici che ci hanno detto sì, siamo in tanti che vi seguiamo da un po' e abbiamo bisogno di capire bene le regole della bufala.
1: Vabbè, ormai la bufala fa parte di un altro quarto d'ora. Adesso continuiamo a parlare di record. Ma e c'è un record davvero molto ma molto particolare che sicuramente tu nello show dei record non hai visto con Gerry Scotti, no? Quando eri lì a...
0: potrebbe essere, potrebbe. Allora, quello turco?
1: Un uomo turco è diventato protagonista di una delle imprese più insolite negli ultimi tempi. Avrebbe stabilito questo Guinness World Record riuscendo, attenzione, a sganciare 100 reggiseni con una sola mano in appena un minuto.
0: Ragazzi,
1: la prova si è svolta davanti a giudici del Guinness e ha rapidamente fatto il giro dei social dove il video è diventato virale.
0: Allora, 60, cioè 100 in 60 significa più di una seconda. Però esatto, mi prendo la responsabilità. Goditi questo premio, caro amico turco, perché a breve Giannini ti brucia, perché è il vero professionista dello sgancio reggiseno di un tempo. Giannini.
1: Innanzitutto mi piacerebbe vedere le 100 donne che si sono prestate a questo esperimento, a meno che non fossero manichini, non sono andato a controllare.
0: È vero, credo che a questo punto siano manichini, però è uguale.
1: Però io c'è stato un periodo della mia vita dove insomma ho affinato la tecnica. Beh, soprattutto quando si entrava in macchina.
0: Bravo, che se ne parlava ai tempi. Ma mi volevi chiedere qualcosa tu per sbaglio?
1: A proposito di auto, mai visto che stile la nuova DR5 Stil Novo?
0: È impossibile non notarla, Giannini. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti.
1: E dentro doppio display digitale, tecnologia intelligente, sistema panoramico a 360 gradi HD.
0: Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
1: Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way, tappa dopo tappa, tra musica, energia ed emozioni.
0: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
1: Quando siamo in vacanza,
2: a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Yes, yes. Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
5: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
6: Kiss, kiss. Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro. Kiss, kiss.
7: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

0: Primato del cuore, dai.
1: Primato del cuore, è una cosa che è piaciuta molto, che ha insomma sdrammatizzato insomma i toni agonistici che ci sono nelle partite.
0: E soprattutto c'è qualcuno che dice c'è sempre qualcosina più importante del calcio, no?
1: Tra poco ve ne parliamo, adesso Sienna Spyro.

0: con questa bella canzone Material Lover di Sienna Spyro qui a Radio Kiss Kiss. Diamo questa notizia bella, bella, che stempra un po' l'agonismo che c'è in campo durante queste partite.
1: Voga, voga, voga.
2: Però ci sta il voga, voga, e ricordiamolo, ripetiamo, c'è sempre qualcosa di più importante del calcio.
0: L'allenatore della Norvegia, Stil Solbakken, che dopo la vittoria contro il Senegal ha dato alla Norvegia la matematica qualificazione ai sedicesimi, che cosa che mi succedeva da
2: sempre, solo l'Italia non succede mai, lo ripeto fino
0: non
2: alla
0: ha esultato subito con i giocatori, no. Ma è corso direttamente sugli spalti per raggiungere chi? La moglie Anniken. I due si sono abbracciati e scambiati un lungo bacio, non solo davanti ai tifosi, ma è stata una delle immagini più emozionanti del torneo. Poi gli americani sono maestri di queste cose, bello, è
2: però
0: stato bello.
2: Questo non alla Hollywood, cioè creato a tavolino, ma ha veramente un motivo importante, certo, dietro le spalle Solbakken e il bacio alla moglie.
0: Sì, perché Solbakken quando era giovane ha dovuto ritirarsi dal calcio perché ha avuto un infarto durante, mentre giocava. La moglie lo ha sempre sopportato e supportato,
2: l'ha dichiarato tante volte,
0: e lui, come grande riconoscenza per questo traguardo, insomma, la prima cosa che ha pensato è ringraziare la moglie con questo bacio davvero bello, bello, bello, bello.
2: Questo è un gesto che ripaga gesto, no? Certo, il sacrificio, certo, perché anche la moglie avrà fatto sacrificio,
0: porca miseria,
2: gli orari, cose, poi spendi i soldi del marito, non è facile.
0: Non bisogna mai arrendersi, sempre fingere e spingere.
2: Bravo.
0: Hai capito?

0: C'è Tiziano Ferro.
1: T'avviso.
0: Fingo e spingo.
1: Avevi sta mano. Può essere piuma, può essere ferro.
0: Tra l'altro complimenti a Tiziano Ferro che sta facendo un tour esplosivo, è ritornato con la grinta di un tempo.
1: Mamma mia, un successore al Maradona con anche Palma, adesso arrivano loro,
0: che è ritornata lei. È ritornata Carol G.
1: Carol G ti scrivo. Ah no, è Carol G, però c'è anche Manu Ciao.
0: Bello.
1: E insieme cantano Viajando por el mundo. Es gnocchissimo.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: della mañana. È bella questa canzone, via Hanno pure il mondo, Carol G, Manu Chao. Però bella. Stavo vedendo
1: cosa
0: le fotografie di Carol G fatte per Playboy.
1: Strano,
0: è diventata ragazza copertina di Playboy, pensa un po'.
1: Questa associazione così con Playboy come ti è venuta?
0: Stato un caso che sono andato a vedere a prendere informazioni su Carol G ed è venuto fuori che ha fatto un servizio fotografico proprio qualche mese fa per Playboy. Va bene così.
1: Quindi quando stai sul caso non devi mai cambiare per sicurezza.
0: Però a proposito di momenti emotional di questo mondiale, prima abbiamo parlato dell'allenatore che ha dato il bacio della Norvegia a sua moglie
1: Solbakken. Ieri sera, dopo aver battuto la Germania, l'allenatore dell'Ecuador, che ha festeggiato storica qualificazione, che si chiama Beccaceci, ha fatto la stessa cosa.
0: Wow.
1: Si è Spider-Man è partito, si è arrampicato sulla tribuna, ha baciato la moglie, poi si è trovato lì, tifosi tutti, sai, belli in costume sudamericani, è iniziato la moglie, ha continuato a baciare, non si è fermato più, non si è fermato. Complimenti anche all'Ecuador.
0: Bravi questi uomini che piangono, baciano
1: che piangono, baciano.
2: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
3: MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
2: MD, buon viaggio Italia!
4: Kiss, kiss. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio.
5: Kiss Kiss Way!
4: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Domani a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio. Oggi 26 e domani 27 giugno potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area Pit.
5: Kiss, kiss, way!
4: Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
6: Kiss Kiss Way.
4: Kiss Kiss.
7: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
8: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
9: Kiss, kiss. Quando non sono a casa tutto bene.
10: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
11: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come 2 confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49€, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89€. Lidl, vale davvero. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Rodrigo. Figo,
1: non dedicatela a nessuno, è questa.
0: Prima parlavamo di record e sì, anche di live, ma c'è un live da record, ragazzi.
1: Ogni tappa è un record superato.
0: E siamo non già alla limiti. Terza tappa del Kiss Kiss Way. I ragazzi sono già lì, stamattina erano tutti belli e freschi perché erano a ridosso del mare lì a Viareggio.
1: Li becchiamo in acqua e faremo con i nostri colleghi, occhio.
0: Anche oggi potete andare al Play Village, al belvedere delle maschere di Viareggio, per cercare di, insomma, prendere, vincere i biglietti per la Pit Zone, perché tutti gli altri biglietti sono gratuiti.
1: Ribadiamo, gratuito.
0: Però nella Pit Zone
1: la zona è limitata, la zona fighetta. Come si fa? Basta andare al Village?
0: Al Play Village, l'ho appena detto, lo potete fare anche domani, e domani sera poi 27 c'è la grande serata del concerto in Piazza Mazzini. Siete pronti a godervi il Kiss Kiss Way?

0: Summer Fung.
1: Anche questa canzone è molto bella per chiudere un programma che è andato veramente alla grande anche oggi.
2: Però per merito di chi ci ascolta, mica per merito certo, nostro. Certo. Non ti prende i meriti degli altri.
1: Allora, no. Sono arrivati i Toto con Rosanna dal 1982.
2: Che canzone, ragazzi, stupendi. Favolo. Ringraziamo il PT Andrea, grazie. Certo. Poi il dottor Arduino con D'Amelia che ci hanno coadiuvato dalla regia TV. La nostra Lucilla. C'è anche Marta Martinez
1: Gonzalez di Segrada.
2: E non fate finta di niente, domani siamo sa chi, eh? E adesso
1: Kiss, kiss, kiss.

0: 1982, meraviglioso il nostro History Kiss, e noi tra poco ce ne andiamo in redazione, dove per noi è già prontissimo Antonio Mercurio.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Si aggrava di ora in ora il bilancio del devastante sisma di magnitudo 7.5 che l'altra notte ha colpito il Venezuela. I morti accertati sono 235, feriti oltre 4.300, ma soprattutto vi sarebbero almeno 50.000 dispersi, il che lascia purtroppo supporre che alla fine le vittime saranno molte di più. La Farnesina conferma il decesso di un 56enne italo-venezuelano per un edificio crollato alla Guaira, località portuale a 30 km da Caracas, dove risiede circa metà della comunità italiana che conta 140.000 persone. Quelle che non hanno finora dato notizia o che ancora non si trovano sono considerate tra i dispersi. In arrivo aiuti e squadre di soccorso da mezzo mondo. Washington revoca le sanzioni e mobilita risorse in uomini e mezzi. Starlink ha disposto la concessione gratuita della sua rete satellitare di comunicazione. Partito dall'Italia un velivolo dell'aeronautica militare con un team di 41 vigili del fuoco provenienti da Veneto, Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana, specializzati in logistica, operazioni di ricerca e soccorso e valutazione dello scenario emergenziale. Stati Uniti-Iran, il direttore della IAEA Grossi ritiene che una volta finita la guerra sarà necessaria una verifica molto rigorosa. L'obiettivo, secondo il responsabile dell'Agenzia Atomica dell'ONU, è di garantire che Teheran non sviluppi armi nucleari. Il governo ha detto che non ne ha intenzione, ma le intenzioni non bastano, ha spiegato Grossi, ricordando che l'Iran ha fermato la cooperazione con la IAEA dal luglio 2025. Entro fine mese ispettori alla centrale di Bushehr, ma non nei siti bombardati. La guerra non è mai degna dell'uomo, così Leone XIV nell'omelia della messa che apre di fatto il concistoro straordinario, ribadendo che Dio ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. La prima sessione di lavori del Collegio Cardinalizio sarà dedicata alla situazione internazionale. La pace, ha spiegato il pontefice, è un dovere di giustizia. Tragico incidente in Puglia sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia. Per motivi da accertare, un'auto uscita di strada ribaltandosi, tre le persone a bordo, due uomini e una ragazza. Per loro non c'è stato nulla da fare. La dinamica dell'accaduto viene ricostruita dai carabinieri. È stato invece arrestato a Milano un 37enne ucraino che alla guida di un'auto non ha rispettato la precedenza ad un incrocio, investendo un motociclista ed un pedone. Il primo sarebbe in fin di vita, il secondo in condizioni serie. L'uomo fuggito è stato successivamente rintracciato e risultato positivo all'alcol test. Al momento è accusato di lesioni gravissime e omissione di soccorso. Lo sport, calcio e mondiali. Tra stasera e domattina si chiudono altri tre gironi. Si parte alle 21 con Senegal, Iraq e la sfida tra Norvegia e Francia che vale il primato nel gruppo I. Poi nella notte italiana Uruguay, Spagna e Capoverde, Arabia Saudita per il gruppo H. E per il gruppo G alle 5 di sabato Egitto, Iran e Nuova Zelanda, Belgio. Di queste 12 squadre, 4, Francia, Norvegia, Egitto e Spagna, sono già qualificate ai sedicesimi. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

ragazzi da Marta, fatemi salutare subito immediatamente Max e Max che sono belli come al solito. E saluto anche Luigi Fischetti che è con me in regia. È venerdì, raga, io sono felice il venerdì, poi sono felice perché finalmente è spuntata la prima melanzanina dalla mia pianta di melanzane. Oh, sono soddisfazioni. C'è la musica più bella subito, Another con Talk to You.

Katy Perry su Radio Kiss Kiss. Buon venerdì, buon pomeriggio a tutti ancora da Marta. Allora, quante volte diremo e quante volte sentiremo dire Luigi ha capito subito. Fa caldo. Io l'ho detto già 850 milioni di volte, l'ho sentito dire 1,5 miliardi di volte. Comunque a Londra si era organizzato un convegno molto importante per discutere dei cambiamenti climatici e soprattutto di questo caldo estremo che sta mettendo a dura prova il nostro pianeta. Doveva essere un convegno quindi dedicato alle strategie per affrontare le ondate di calore, che è stato cancellato dopo che le autorità britanniche hanno diramato un'allerta rossa per le temperature estreme. Quindi convegno sul clima e sul caldo estremo annullato a causa del caldo estremo. È come se un convegno sul traffico saltasse perché c'è troppo traffico per arrivarci, oppure come se una nutrizionista tipo organizzasse un incontro sul benessere e facesse uno spuntino con una merendina preconfezionata. È come se, se avete altri e come se altri paragoni simili, fate pure. C'è Baby K, Tuca Macarena.

0: Meravigliosa Baby K con Tuca Macarena. Dunque, a Londra un convegno sul clima e sul caldo estremo è stato annullato a causa dello stesso caldo estremo. Similitudini, è come se continuate a mandarci un po' di messaggi, tra poco li ascoltiamo. Intanto parliamo di energia. Energia e connessione prendono forma. Plenitude Fibra è la connessione ultra veloce e stabile per la tua casa. Se sei già cliente luce e o gas o lo diventi, puoi averla ad un prezzo super vantaggioso. Plenitude Fibra, 16,90 al mese per 36 mesi, e se l'attivi entro il 15 luglio hai 6 mesi di Disney Plus Standard con pubblicità. Offerta soggetta a limiti di copertura, attivazione 39€, servizio voce non incluso, regolamento operazione a premi e altre info su anyplenitude.com. Plenitude è official partner del Kiss Kiss Way. Plenitude, abbiamo energia per cambiare.
1: Le pause migliori durano 2 ore.
2: Mi piace.
1: Mi piace. Dalle 12 alle 14. Su Radio Kiss Kiss.

0: Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Kiss, kiss. È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss. Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Kiss, kiss. Jerry Calà per Seat, prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia dividile!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Dividile coi fiocchi!
1: Kiss, kiss.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
1: Kiss, kiss.
9: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Convieni al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss. Zanzare. Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it. Montepremi 8.500 euro.
1: Kiss, kiss.
11: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Kiss, kiss.
12: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Due voci meravigliose, Angelina Mango e Marco Mengoni insieme per Canto d'Amore. Dunque a Londra un convegno sul clima e sul caldo estremo è stato annullato a causa del caldo estremo. È come se... paradossi.
2: Come se poi un macellaio diventa vegano.
1: Per esempio.
3: È come se vai al mare però non vuoi bagnarti.
1: Per esempio.
4: Marta, prendendo l'esempio della nutrizionista, la merendina, dalle mie parti si dice ubov, kadish karnut, ocioc.
1: Ho capito, il bue che chiama cornuto l'asino, diciamo noi, più o meno è la stessa cosa. Benissimo, esattamente, anche Gabriele da Monza dice come se volessi fare una frittata e non avessi le uova. Esattamente. Ciao Gabriele, un bacio e un saluto a tutte le persone che sono con noi in questo momento, qualsiasi cosa stiate facendo. Vi regaliamo questa di James Blunt. My life.

0: Harry Styles su Radio Kiss Kiss. Michela Raffa ci ha scritto: di concerti belli ne ho visti molti, Bublé all'Arena di Verona, George Michael, Jamiroquai, ma il prossimo sarà stratosferico, mi aspetta Bruno Mars con
1: Bello.
0: Italia.
1: Mandaci qualche video, mandaci qualche foto per piacere, perché poi vogliamo sapere com'è vedere live Bruno Mars. Bello vedere live Max Pezzali, sì. Ce lo dice, chi c'è al telefono? Pronto?
2: Ciao ragazzi!
0: Eccola, Bea, giusto?
2: Sì, sono Beatrice, chiamo da Roma.
1: Bea da Roma, grande. Recentemente sei stata al concerto di Max Pezzali martedì, giusto?
2: Sì, martedì.
1: E come è stata?
2: Una data che porterò nel cuore per sempre.
1: Perché? Perché?
2: Perché a parte che credo non fossi stata mai a un concerto così grande. Uh-huh. Sì, però mai con tutte quelle migliaia di persone. Poi... ci sono cresciuta, io ora ho 35 anni, lui canta da quasi 35 e oltre, quindi dalla nascita ad oggi che lo ascolto.
0: Quanti concerti ti sei fatta di Max Pezzali?
2: Questo è il primo, ebbene
0: ah,
2: sì,
0: il primo,
2: perché
0: okay.
2: Purtroppo uno poi fa quello che può.
0: Certo,
2: non sono
0: vabbè, figurati.
2: La signora dei concerti, perché so che c'è chi se li fa magari anche 5-6 ogni estate.
0: È vero.
2: Non sono a quei livelli, volo molto più umile, però devo dire che ecco, porterò questo vanto davvero per sempre di essere stata a un concerto stupendo.
1: Bea, senti, prima di salutarti una curiosità, ma ha sparato poi sul pubblico i coriandoli a forma di 10.000 lire Max Pezzali?
2: Sì, certo,
1: l'ha fatta.
2: Certo.
0: Bellissimo, bellissimo. Bea, ci salutiamo con la canzone che hai cantato di più, prego.
2: Sì, allora, di Max Pezzali tutte, però nessun rimpianto, nessun rimorso, quella ce l'ha fatta cantare a tutti e lui non cantava, l'unica.
0: Nessun rimpianto.
1: Quindi, ti salutiamo,
2: nessun
1: Bea.
2: Nessun rimorso.
1: Con nessun rimpianto e con nessun rimorso. Ti salutiamo, Kiss Kiss a te, grazie di seguirci.
2: Ciao,
0: Kiss Kiss. Ciao, Bea, un abbraccio.

0: Tommaso Paradiso.
1: L'adrenalina degli sbagli, le sponsorizzate che ti fregano, le notti di Champions incantate, le foto che spaccano il cellulare, tutto e tanto altro nella nuova dal titolo Agitare Coca-Cola.

0: primo anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Kiss, kiss. Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
2: Kiss, kiss.
6: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
7: Sì!
8: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
2: Kiss, kiss.
9: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
10: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: Kiss, kiss.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: La spesa

0: E come ogni primo pomeriggio regaliamo anche i gadget di Kiss Kiss.
1: Gioco e vinco, vinco con Kiss Kiss.
0: Si gioca? E giochiamo, dai. Password del giorno. Come sempre c'è una parola, c'è un numero da dover indovinare, c'è la password del giorno, così l'abbiamo ribattezzata da circa 2 anni con Gioca e Vinci, il più veloce vincerà i gadget di Kiss Kiss.
2: E allora la parola di oggi, sapete che noi cerchiamo sempre di collegarla all'argomento del giorno, potete proprio trovarla ad un concerto che è stato appunto l'argomento che abbiamo trattato queste 2 ore.
0: Quindi la potete trovare anche al Kiss Kiss Way, perché il Kiss Kiss Way, no, è il concerto di Radio Kiss Kiss, questo mega evento, quindi è una parola che si trova ai concerti. Immaginate tutte le cose che potreste trovare al concerto, iniziate a scriverle.
2: Stiamo trasmettendo da Viareggio e infatti il numero è il numero della tappa del Kiss Kiss Way di Viareggio. Chi segue Radio Kiss Kiss sa che siamo arrivati alla...
0: Qual è la password di oggi? 347-490-0042. Da questo momento note vocali e messaggi scritti, perché il più veloce vincerà i gadget di Kiss Kiss.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Suona solo. Suona

0: E allora Marco, facciamo una cosa.
1: Sì.
0: Ripetiamo gli indizi di oggi per chi da poco ha acceso la radio, perché dobbiamo regalare gadget di Kiss Kiss.
1: Abbiamo dedicato la puntata ai concerti e la parola di oggi la potete proprio trovare a un concerto, perché no, proprio al concerto del Kiss Kiss Way, magari proprio questo di Viareggio.
0: E il numero invece
1: è collegato a Viareggio.
0: Sì.
1: Infatti è la tappa di Viareggio.
0: Qual è la password di oggi?
2: La password del giorno è striscione 3.
3: Accesso negato.
1: Che la trovi sempre a tutti i concerti. Ieri stavo al concerto dei Maroon 5 e infatti un tipo ha alzato lo striscione e Adam Levine, il cantante, il frontman, ha detto: questa canzone te la dedico.
0: No, non è striscione.
1: Funzionano gli striscioni.
0: C'è chi ci scrive: ciao Marco e Raffo, la password di oggi potrebbe essere Urla 4?
3: Accesso
0: no,
3: negato.
0: No, non sono le Urla 4.
1: Energia 3, ci ha scritto Antonio.
3: Accesso negato.
0: C'è Pasquale che prova a vincere i gadget di Radio Kiss Kiss con le note vocali.
4: La password di oggi è palco 3.
3: Accesso
0: allora,
3: negato.
0: Allora, ci sei andata vicino. Voglio dire, per tutti quelli che vogliono vincere i gadget e ci stanno provando, la parola che abbiamo scelto ha a che fare con il palco, ha a che fare con gli artisti, cioè è una parola ed è un oggetto fondamentale per la riuscita dei concerti.
5: Filippo da Bologna, divertimento 3.
1: Giusto,
3: è fondamentale. Accesso negato.
0: No,
1: è fondamentale. Allora, se è fondamentale, potrebbe essere il backstage. Backstage 3, ci ha scritto Benedetta.
3: Accesso negato.
0: No, Marco, no. Ancora no, ancora nessuno ha indovinato la
6: allora,
0: password.
6: Kiss, per me la password del giorno è merchandise 3.
3: Neanche. Accesso negato.
1: Molti ci hanno scritto cantante 3. Raff, salutiamo infatti Filippo che ci guarda in TV.
3: Accesso
0: ciao
3: negato.
0: Filippo.
1: Raff, mostrati in TV, perché Filippo ci ha detto che ci guarda tutti i giorni.
0: Ciao,
1: e prova
0: Filippo
1: a vincere la password del giorno.
0: Sei
1: Raff,
0: grande.
1: Salutalo, dai.
0: La password di oggi è...
1: Pronto?
7: Pronto? Pronto?
1: Eccolo, Michele?
7: Pronto, Michele, sì.
1: Michele.
0: Qual è la password di oggi, Michele?
7: La password di oggi è microfono 3.
0: Bravo!
1: Grande Michele!
0: Complimenti Michele, hai vinto il gadget di Radio Kiss Kiss.
7: Grazie.
1: Vuoi salutare qualcuno, caro Michele?
7: Chi sta ascoltando è la mia famiglia che mi sta ascoltando.
1: Sei il numero uno. Un grande abbraccio a te, complimenti, e ci sentiamo
7: grazie
1: tra le 14 e le 16, che è l'orario appunto di Daddy Kiss.
7: Grazie.
0: Ciao, ciao Michele.
1: Ciao ciao ciao ciao.
0: Un'altra
1: ciao
0: puntata è giunta al termine. Grazie a tutti per essere stati con noi. Grazie Pasquale Spiderman alla regia.
1: Grande
0: grazie
1: Pasquale.
0: Grazie Anna Chiara Mansino è andata e grazie a Giovanni Gioschi Imperatore che si trova dalla sede centrale del cuore di Radio Kiss Kiss.
1: Adesso spazio ai Corrieri, anche loro qui in esterna a Viareggio, appunto per questa tappa del Kiss Kiss Way. Vi lasciamo proprio con Un sogno americano, cioè proprio un luogo di libertà, è proprio il testo di questa canzone dei Pet Shop Boys.
0: Il pezzo è Go West dal 1993. Vi diamo appuntamento comunque domani al Play Village per vincere, sì, il pit di questa terza tappa del Kiss Kiss Way.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su eniplenitude.com.

0: pomeriggio a tutti, cari amici, cari amiche, ma soprattutto
1: quando dici vuol dire che sei estremamente inclusivo e comprendi ogni razza e specie vivente, o è perché non sai cosa dire?
0: Sì, è quello che dici tu. Tante benissimo. Cose dobbiamo dire, ragazzi.
1: Corriere
0: oggi
1: di Kiss,
0: ho scoperto
1: signori.
0: Una cosa: frasi sconce all'interno degli abiti di questo ragazzo accanto
1: a me. Ma no, aspetta, detta così fai sembrare tutto un po' pruriginoso. Spieghiamo tutto tra poco. Venerdì 26 giugno partono i Corrieri con la sigla.

0: capito, ma se è solo vostra, allora tenetevela stretta.
1: No, non dice vostra, dice nostra.
0: No, appunto, se è solo, dice solo nostra, allora piglia da casa.
1: Ma nostra comprende anche noi, me, te, i Corrieri degli
0: Schizzi. Non sono d'accordo, vedi, non sono inclusivi come noi.
1: Alfie e Ciro in quel di Viareggio, come tutta la squadra Kiss Kiss, per ancora un'altra tappa del Kiss Kiss Way.
0: Allora, questa la devo raccontare.
1: No, però aspetta.
0: Poche
1: dai.
0: Ore fa siamo andati qui, alle nostre spalle c'è una spiaggia meravigliosa.
1: Beh, la Versilia.
0: Allora, che succede? Che Alfio, lui si spoglia direttamente in spiaggia.
1: Però...
0: lui perché c'ha il costume a mutandina sì. Sotto. E arriva con il pantalone e si deve spogliare.
1: Usi un tono che è estremamente tendenzioso.
0: Non è tendenzioso. Alfio arriva.
1: E come tutti in spiaggia si spoglia.
0: Comunque,
1: ma lascia
0: ragazzi, si toglie il pantalone. A un certo punto, sapete, all'interno c'è la tasca.
1: Sì,
0: la tasca è sempre cotonata. Tu la vedi?
1: Sì,
0: che
1: sì, sì. Il sacchetto che poi è la tasca all'interno dei pantaloni.
0: A un certo punto ho detto, ma che sta scritto? Ma che ce l'ha? C'è una scritta.
1: Ma io manco lo so.
0: Detto, Alfio, dammi sto pantalone. Vado a prendere il pantalone sulla tasca. Pasqua, c'era scritto.
1: Che c'era scritto?
0: Ti voglio per sempre, per tutta la vita.
1: No, ce l'ha scritto.
0: Tutta la vita insieme.
1: Voglio una vita intera con te.
0: Ma che cagata è? Scusate.
1: Allora, è una cosa che non ho scritto io. Mi sono accorto che è stampato sulla tasca interna dei pantaloni.
0: Scusa, tu non te ne sei mai accorto?
1: No, te lo giuro, non me ne sono mai accorto. Ma sono pantaloncini che metto solo per andare, insomma, in giro così al mare. Sono dei jeans, no, un po' shorts.
0: Un po' shorts.
1: E hanno quella... pill un po' da dire, sai quando fai il cretino e dici guarda c'è una cosa nei pantaloni, capito, quando la abbassi te li togli, fai leggere la frase, però alla fine la frase è romantica,
0: la frase è romantica,
1: è una trovata genialotta
0: per
1: secondo
0: dire
1: me.
0: Vuoi vedere cosa c'è sotto i pantaloni?
1: Esatto,
0: è quello il senso. E quindi tu che fai? Sei la prima volta vedi una frase romantica, la seconda volta pure, la terza volta
1: basta,
0: dici questo è il fragolo.
1: Io adesso questi pantaloni li regalo a Ciro, così avranno senso di esistere.
0: Ecco,
1: se no, con
0: diciamolo.
1: Gramophone Eyes su Radio.

0: Colors con Rolling Stones.
1: Mi hai dato di tutto, io rispondo con Ruto.
2: No, brutto proprio rispondere con un Ruto a qualunque cosa. Però scusami, le devi cantare tutte adesso, cioè tutte e tre le ore.
1: Io sono fatto così, tu lo sai, quando sono entusiasta, io sono maschio entusiasta.
2: Scusa, cosa succede in questo venerdì 26 giugno nei Corrieri di Kiss a inizio appuntamento?
1: Ma perché non hai saputo?
2: Cosa sa?
1: C'è la giornata mondiale, vai giovanotto, vai.
3: Mondiale, tutto quello che accade.
1: Allora, oggi venerdì 26 giugno.
2: Siamo arrivati a 26 giugno. Vogliamo un attimo scusarci poi magari con tutti quelli che stanno ascoltando e si sono appena sintonizzati, che sentono un fottosondo incredibile di...
1: Ma
2: perché siamo al villaggio di Radio Kiss Kiss a Viareggio, dove potete raggiungerci anche per prendere i biglietti del pit per la tappa del concerto di domani.
1: Poi siamo al villaggio e fra qualche minuto comincia pure l'acqua gym. Dicevo che oggi si celebra una giornata mondiale.
2: Sì.
1: Giornata mondiale dedicata a tutte quelle persone che quando sono in spiaggia a un certo punto vedono una medusa,
2: attenzione,
1: fanno subito capannello.
2: È vero.
1: Poi, che cos'è? Chi si mette con le mani dietro alla schiena?
2: Sì, i bambini corrono eccitati a vedere cosa sta succedendo.
1: Chi prende il secchiello e la paletta dicendo adesso la prendiamo, invece
2: non
1: si fa.
2: Si prende, bisogna lasciarla stare, la medusa non va fatto niente
1: esatto,
2: mi farà.
1: Morirà da sola.
2: No, vabbè, non è detto che muoia.
1: Oppure ci stanno pure quegli esperti, no? Che dicono, ma questa è quella, no? Che se è a cappello.
2: E quindi
1: non punge.
2: Ma a parte che non punge
1: nessuno. E metti le mani, no? Vabbè, manzo sa mai.
2: C'hanno solo i filamenti urticanti, non è che c'hanno il pungiglione. Cosa dovrebbero pungere? Al massimo ti striano, ecco.
1: Ti striano.
2: Va bene, comunque.
1: Barbara Strian.
2: Messaggino così, giusto un po' green, lasciate in pace le meduse.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Domani a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio. Oggi 26 e domani 27 giugno potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: Kiss Kiss.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua, 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
4: Kiss Kiss.
5: Jerry Calà per Seat, prima!
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia dividile!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
2: Kiss Kiss.
7: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: Ehi, grandi! Avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
1: Tenderli.
0: Un mondo di tenerezza.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.
5: La testa gira.
2: La musica più bella suona solo

0: testa che gira, qui gira tutto, qui si muove tutto, anche il bonbon di Ciro Di Matola. Allora,
1: sentito un cavallo,
0: sì, così all'improvviso, senza nessun motivo e senza
1: mamma
0: nessun
1: mia,
0: senso.
1: Per i cavalli ci stanno a Viareggio.
0: Allora, che dici, vogliamo fare un bel giro di rassegnazione, perché il fatto che noi siamo a Viareggio non vuol dire che usciamo dai parametri quelli professionali dei corrieri di Kiss Kiss.
1: Mi piace questo atteggiamento, vai, vai.
2: Sera, sera, sera, segnata stampa.
3: Ciao corrieri, ciao. Non so se avete saputo. No?
0: Sì, cioè se ti riferisci a quello a cui ci riferiamo noi, abbiamo saputo.
1: Abbiamo saputo.
0: Abbiamo saputo.
1: Che cosa è successo?
0: Che ne so.
1: Ma che ne so?
0: No, vabbè, abbiamo delle cose da dire per la rassegnata.
1: Però fermi, siamo molto rassegnati per Emma. Tu dirai chi è Emma?
0: Emma Stone.
1: È l'intelligenza artificiale tutta italiana che è diventata un caso sul web.
0: È diventata un caso sul web, ma infatti sicuramente vi sarà capitato adesso di vedere anche su Instagram, sui social in generale, su TikTok, degli screenshot di domande fatte a questa intelligenza artificiale open source tutta italiana e delle risposte relative.
1: Allora, però diciamo, perché si chiama Emma? Intanto è come, sai, c'è Siri, c'è...
0: Che ne so.
1: Che ne so, c'è...
0: Alexa, eccetera,
1: esatto,
0: per dire.
1: Gemini, ognuno ha un nome. Questa qua si chiama Emma, ma dà delle risposte talmente stupide, del tipo, ti faccio... Chi è Anna Frank? Un'attrice porno.
0: Ma come un'attrice porno?
1: Chi è Sergio Mattarella, fondatore della Repubblica?
0: Vabbè, tra poco approfondiamo.

0: è la voce forse una delle più belle attualmente proprio nel panorama mondiale.
1: No, ti ringrazio, non me l'ha mai detto nessuno.
0: No, non ce l'avevo con te, okay. Non avevo assolutamente, non stavo parlando con te. Comunque, vabbè, in tutto questo volevo solo sapere la voce dei nostri ascoltatori al 347-490-0042. Regia, ancora ci racconta cose a proposito di suoceri? Sentiamo.
2: Io non ho suoceri, ma non capisco come ho adottato la suocera di mia sorella. Bravissima persona.
0: È successo.
2: Ma è una di quelle che ti dà il buongiorno, ti dà la buonanotte.
0: Che carina.
2: E poi, come se non bastasse, ti chiede sempre: tutto bene?
0: Certo.
2: Come stai? E tu fai le corna.
0: Vabbè, ma scusa.
1: Ma non è che ti vuole tirare i piedi, però. Dai.
0: Infatti, dai.
1: Ma cominciala a fare tu con lei, magari, capito?
0: Ma capisci,
1: pensa la
0: sparisce.
1: Stessa cosa.
3: Mia suocera è quella che da quando sono diventata mamma è diventata pediatra, logopedista, fisioterapista, osteopata, ostetrica.
0: Sanno
3: insomma
0: tutto.
3: Chi più ne ha più ne metta, lo sa sempre lei come si educano i figli. Il problema è che io mi chiedo, ma se il risultato della tua educazione è mio marito, beh, forse è meglio lasciar stare.
0: Mi hai fatto molto ridere, amica.
1: Ma a parte, hai visto che bella voce, potrebbe stare qui al posto tuo.
0: No, allora, vabbè, grazie comunque.
1: Ne abbiamo un altro, eh.
0: D'accordo,
4: ragazzi, vai. Ma il segreto è vivere lontano dai suoceri, li vedi tre volte l'anno e ti stanno pure simpatici.
0: Cioè, certo, perché guarda che il troppo stroppia, è sempre bello. Così, si è sempre detto.
1: Ma scusa, quel messaggio che hai letto prima?
0: Quale messaggio?
1: Hai detto, mio suocero è morto.
0: No.
1: Mia suocera è morta.
0: Ragazzi, tutto a posto.

0: e adesso il duetto, il fit, se vuoi, featuring, di cui non sapevamo di aver bisogno.
1: Sì, perché abbiamo Emma e Fabri Fibra.
0: Emma
1: ho detto.
0: Ma caro mio, ma chi è Emma?
1: Ho detto Emma.
0: Emma e Fabri Fibra, la nuova si intitola Antidroga.

0: Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play. Everywhere.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
0: Kiss Kiss.

0: Uscire da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
5: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero. Kiss Kiss.
7: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Bad, la canzone di Olivia Rodrigo che mi piace tanto. Su Radio Kiss Kiss, parlando di suoceri, è arrivato anche un messaggio, se vuoi te lo leggo.
1: Sì, dimmi.
0: Allora,
1: dimmi.
0: Lei si chiama Mary Maria, dice: mio genero, noi abbiamo chiesto come sono i vostri suoceri. Lei scrive: mio genero mi adora, sono una suocera giovane e comprensiva.
1: Ho capito, però la domanda non era rivolta a te, era rivolta agli altri.
0: No, però ha messo le mani avanti, ha detto: prima che risponda mio genero, ecco, nel dire delle cose che magari non mi fanno proprio a genere. Mary, si scherza, ci mancherebbe, però hai fatto bene a specificare, perché metti che
1: Comunque ragazzi, attenzione, qua gli esperti dicono che tra amore e diplomazia per gli italiani il segreto è mantenere le giuste distanze.
0: Ma da chi?
1: Ma non è che tu magari hai avuto buone esperienze, belle esperienze, come me, ma non tutti hanno avuto queste esperienze positive.
0: Io voglio spezzare una lancia a favore dei suoceri, perché
1: ma
0: saranno
1: cazzo di lancia, ma quante ma volte deve venire,
0: ma
1: deve
0: io tante
1: spezzata.
0: Io tante lance, lo sai che sono un buonista da questo punto di vista. Però scusami, i suoceri sono tutte vipere, tutti invadenti. Poi quando avete i bambini che non hanno il campo estivo, che non devono andare a scuola, e li lasciate.
1: Allora poi là sono buoni.
0: Allora scusa, adesso non ho spezzato la lancia più lancia delle lance.
1: Bella,
0: hai visto?
1: Bella la tua lancia,
0: che
1: complimenti.
0: Roba, che roba. Dai, abbiamo ancora la musica più bella su Radio Kiss Kiss. Arriva la nuova di Michele Bravi, che è Io, Tu, Lei, Lui.
1: E il futuro.

0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
2: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
3: Sì, e vai.
4: Che anno quello del 1900, anzi aspetta, cos'è? 80, vedo bene, 82.
5: Ma questo non viene, no. 1980.
4: 80, e allora, perché già io non ho gli occhiali, poi è pure
5: ragazzi,
4: distante.
5: Questo è veramente becero.
4: È distante lo schermo.
5: Allora, 1980, anno in cui vengono fondate sia il famosissimo Caffè del Mar di Ibiza, che
4: adoro.
5: Salutiamo i ragazzi di
4: Ci
5: Ibiza.
4: Sono anche stato.
5: Sì, anche io. Sia il Caffè Bar Venillo.
4: Ma che, no, non c'è parallelismo. Dire Straits.

0: arcade, searching everywhere from steeplechase to palisades, in any shooting gallery where promises are made. To walk away, walk away, walk away, walk away from color codes and Whitley Bay.
1: Adesso lo so, 1980, i Dire Straits con Tunnel Love Love. E adesso aggiorniamo l'attualità delle ultime ore con la nostra redazione Cristina Manco.
2: Una buona serata e bentrovati. Si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela. Secondo quanto riferito dalla leader ad interim Rodriguez, sarebbero almeno 589 morti e 2.980 feriti e almeno 50.000 i dispersi. Salveremo coloro che sono ancora intrappolati, ha detto Rodriguez. Lavoriamo senza sosta per questo. Quanto ai nostri connazionali, il ministro degli esteri Tajani riferisce di almeno 3 decessi, 5 feriti accertati e 35 dispersi. Cambiamo argomento. L'ondata di caldo nell'Europa occidentale, temperature sopra la media in Gran Bretagna e Germania, morti in Spagna e Francia dove un bambino di 18 mesi è deceduto in un'auto surriscaldata. E non si ferma il caldo torrido che sta investendo anche l'Italia, 18 le città da bollino rosso, il picco è atteso nel fine settimana quando si sfioreranno i 40 gradi, 5 al momento i decessi causate dalle alte temperature. Trenitalia sta avvisando via mail una parte dei propri clienti di aver subito un attacco informatico. La società ha rilevato un incidente di sicurezza causato da soggetti esterni non ancora identificati che ha portato a un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali collegati ai titoli di viaggio acquistati. Dopo le verifiche interne, l'azienda ha individuato gli utenti interessati e inviato loro una comunicazione diretta. L'intrusione, stando a quanto emerso, risalirebbe ad almeno un mese fa. Sul caso indaga la Polizia Postale e la Procura di Roma ha aperto un fascicolo. La cronaca, andrà ai domiciliari con braccialetto elettronico. Il 26enne arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di Milano caduto dalla moto mentre lo inseguiva a 180 km all'ora dopo che il giovane non si è fermato all'ALT. Il GIP di Milano, al termine dell'interrogatorio nel carcere di San Vittore, ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare. Le accuse sono fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. La Cassazione ha confermato le condanne inflitte nel processo d'appello TER per la strage ferroviaria di Viareggio, il disastro del 29 giugno 2009 in cui morirono 32 persone e oltre 100 rimasero ferite a seguito del deragliamento e della successiva esplosione di un convoglio merci carico di GPL. Con la decisione della Suprema Corte diventa definitiva anche la condanna a 5 anni di reclusione per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato RFI Mauro Moretti, che si è costituito nel carcere di Orvieto. Non posso fare altrimenti, ha detto, accetto la decisione dei giudici e rispetto lo Stato. Lo sport, calcio con i mondiali, tra stasera e la notte si chiudono i gironi IG e H con gli ultimi verdetti. Si parte alle 21 con la sfida tra Norvegia e Francia, gara che vale il primato del gruppo. In contemporanea Senegal e Iraq, alle 2 italiane, l'Uruguay cerca la qualificazione contro la Spagna, chance anche per Capoverde che battendo l'Arabia Saudita potrebbe fare la storia. Alle 5 Egitto e Iran per il primo posto nel girone con il Belgio, contro la Nuova Zelanda ancora in corsa. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
3: Ma che meraviglia, signori, la terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss.
1: Ah, ma da quando in qua la terza ora è una meraviglia per te?
3: Scusa. Da quando ho conosciuto delle persone nuove.
1: Delle persone nuove qui nel bel lungomare di Viareggio, dove siamo ovviamente per la tappa del Kiss Kiss Way.
3: Allora,
1: di Viareggio.
3: Attenzione, è importante dire, ragazzi, che sì, oggi è venerdì. E quindi? Tu direi, che significa? Messaggio cantato di oggi, chat di gruppo.
1: È vero, e tra l'altro è anche molto atteso, tra poco ne parliamo. Intanto benvenuti in questa terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss, Alfio e Ciro. Ciao Pasquale Viola in regia. Subito, come sempre, musica più bella.

0: Basta il tempo.
1: Mamma mia, lasciami stare così, come una cosa posata e dimenticata. Ti è pure citazione poetica. Sì. È meravigliosa questa canzone, meravigliosa.
2: A proposito d'amore, a proposito di relazioni.
1: Dopo giorni di indiscrezioni e curiosità, adesso lo sappiamo perché è stato lui a dichiararlo in un'intervista televisiva. Signori, Cristiano Malgioglio si è sposato.
2: Ma che stai dicendo?
1: Si è sposato.
2: Ma
1: sì.
2: Non è possibile.
1: Come non è possibile?
2: Ma con chi si è sposato? Ma tu
1: è
2: sei
1: sposato,
2: pazzo.
1: Non ha rivelato
2: ma
1: con
2: quando
1: chi?
2: Ma quello era innamorato, quella di.
1: Di chi era?
2: Era innamorato di cose.
1: Di chi era innamorato?
2: Era innamorato di.
1: Di chi? Di mio marito.
3: Di tuo marito.
1: Che pezzone.
2: Ma che cosa? Un mito. Mi è caduto un mito.
1: Ma che ti è caduto un mito?
3: Sono innamorato di tuo marito.
1: Allora. Non mi toccare i capelli.
2: Non tocca capelli.
1: Allora, si è sposato, tra l'altro ha detto anche in maniera molto discreta, si è sposato all'estero, è molto felice, ha detto io non vi dico chi è mio marito, io non faccio mica
2: come Dua Lipa.
1: Baracconate che fanno gli altri. Poi ha citato anche Dua Lipa senza dire che ha fatto una baracconata, ma più o meno.
2: Ma io volevo vedere com'era vestito.
1: Ma io voglio sapere chi è.
2: Ma chi è andata a suonare al matrimonio?
1: Ma io voglio sapere chi è il marito. Cioè, scusami, sarà il fratello di Mark Caltagirone a questo punto? Perché se proprio non lo dice, ogni tanto viene il dubbio.
2: Però mi fa strano, un personaggio come lui che non lo dica.
1: Beh sì, no, però guarda che poi quando uno si espone talmente tanto
2: noi siamo così.
1: Poi nelle cose importanti diventano riservati. Gli facciamo.

0: Senti che fa Ciro Rimar.
1: No, eccomi qua.
0: Fammi spiegare, perché lui si è abbassato dietro il banco della diretta e Pasquale Viola, il nostro regista, è andato nel panico e ha detto: ma dov'è Ciro, che fra due secondi dobbiamo essere
1: ero giù, qua c'è la cassetta degli attrezzi. Sì, perché, ragazzi, vi dobbiamo raccontare sta cosa, perché succedono delle cose assurde qui.
0: Quando sei in piazza funziona così, e lo ridiciamo per chi magari si fosse appena sintonizzato con i Corrieri di Kiss Kiss. Siamo a Viareggio per la tappa del Kiss Kiss Way, ci sarà un meraviglioso concerto domani sera, ma poi stasera, oggi già siamo qui nel villaggio.
1: Comunque eravamo qua fuori, a un certo punto è arrivato uno, si è avvicinato ad Alfio, fa: scusa, ma tu sei famoso? E Alfio, pensa, ma ha detto pure sì.
0: No, aspetta, siccome avevo visto che questo va in giro per tutto il villaggio a chiedere alle persone se sono famose e si scatta le foto, ho detto: ma io voglio comparire nelle sue foto per qualunque
1: motivo.
0: Quindi
1: lui ha detto sì, e questo qua senza conoscerlo si è fatto la fotografia
0: esatto,
1: con Alfio e se n'è andato. Poi io ho visto la scena, questo è arrivato da me, ha fatto la stessa cosa.
0: Sì,
1: famoso? No, sono nessuno. E se n'è andato.
0: Ma il trend è dire sì, ma anche il nostro responsabile social media manager
1: ma
0: ha detto sì.
1: Ma che trend è? Ma non esiste proprio.
0: È una figata. Comunque, questo giusto per dire, ma tu hai cose da raccontare a me, mi
1: certamente,
0: pare di capire.
1: Certamente, che bella l'estate, la stagione del divertimento, delle emozioni, della musica.
0: E con i gioielli della collezione By You di Kidult puoi viverla al massimo. Bracciali, collane, anelli.
1: Tutto personalizzabile, ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei.
0: Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa.
1: Crea, combina, cambia look.
0: Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
1: Kidult è main partner di Kiss Kiss Way.
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
2: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: deve...
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
2: Kiss, kiss. Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: Kiss, kiss.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
2: Kiss, kiss.
5: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
2: Kiss, kiss.
6: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Kiss, kiss.
7: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Skis, anche la bellissima Flamenco Paranoia di Samurai J nella musica più bella. Intanto, a proposito di musica,
1: ma parliamo anche di un altro grande artista, perché certo, è atteso l'evento dell'anno, ragazzi,
0: l'evento dell'anno,
1: sì, il concertone a Tor Vergata di Ultimo.
0: Mamma mia, allora 4 luglio Independence Day, tra l'altro. Io ho visto che c'è gente già
1: ragazzi, c'è gente già in fila,
0: accampata da un bel
1: sono
0: po' di
1: sono attese
0: tempo.
1: Circa 250.000 persone. Pensate, però, gli organizzatori hanno diffuso il regolamento con l'elenco degli oggetti consentiti e quelli vietati. E
0: infatti, allora, sarà possibile sicuramente entrare con power bank per ricaricare ovviamente il cellulare, borracce di plastica o silicone,
1: esatto,
0: poi riempite solo con acqua, bottigliette d'acqua con tappo, cibo leggero come panini, frutta, barrette, frutta secca, integratori, ventilatori,
1: una pinza
0: non si può portare,
1: un
0: perché
1: pennello
0: che non ti servirebbe il pennello all'interno,
1: giraviti
0: va bene, per fare cosa
1: si può fare tutto,
0: si
1: poi
0: può smontare l'attrezzatura.
1: Restano invece vietati, sentite, vetro, lattine, bombolette spray, bastoni per selfie, trabattelli, scaletti.
0: Cosa? Ma perché uno dovrebbe portarli? No, io ho visto che ovviamente
1: condizionatori non si possono portare.
0: No, direi di no, anche
1: neanche
0: se
1: solo
0: caldo.
1: Lo split.
0: No, neanche quello, ma io mi sono un po' concentrato sul fatto che bisogna portare cibo leggero. Ce l'hanno con quelli come te, Ciro, che quando
1: ma
0: vanno
1: come
0: da
1: qualche
0: ma sì, perché tu quando vai da qualche parte, se tu andassi a sentire, che ne so, un concerto di musica classica,
1: ma perché,
0: tu porteresti,
1: scusami,
0: la parmigiana di melanzane?
1: No, la parmigiana non la posso portare, vabbè, perché cala l'olio. Però voglio capire, ma dei cannelloni, ma che te fanno?
0: Ma scusa.
1: Anche perché comunque io li tolgo dalla teglia.
0: E quindi come li mangi?
1: Il cannellone
0: in mano,
1: è facile,
0: ma che
1: da
0: schifo
1: mangiare. Scusa, c'ha la stessa forma di un panino.
0: Ma è terribile come cosa.
1: Vabbè, raga,
0: quindi,
1: lascia stare. Scusa, la differenza tra un trancio di pizza e un pezzo di lasagna. Qual è la differenza?
0: Ma infatti tu non
1: in
0: devi...
1: termini logistici.
0: Mi sa che, oh, c'hai ragione.
1: Ma ragazzi,

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Noi due siamo bravi.

Aspetti il venerdì per sentire musica nuova qui su Radio Kiss Kiss, squadra che si rinfresca, un po' di turnover per le nostre novità e dopo Miles Smith con Stargazing. Infatti torna Julie, ex braccio destro non solo di Holly ma anche di Emma, qui con Biagio Antonacci. Bella coppia, non vedo l'ora di sentire questa l'ultima canzone.

0: Let's go! Da Medioworld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta Medioworld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! Medioworld. Kiss, kiss.
1: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info@hpv.it.

0: Outminsal 4226.
1: Yes, yes.
2: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
1: Yes, yes.
3: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande serie di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Kiss

Gai Doci con Runway. Succede ai mondiali di calcio che la Francia ne fa 3 alla Norvegia e siamo ancora al 40esimo del primo tempo. Star indiscussa è Dembélé, che ha firmato una doppietta, poi accorcia le distanze Asgard, ma torna ancora Dembélé che si porta il pallone a casa. Sai come si chiama il pallone dei mondiali? Si chiama Trionda, è davvero molto colorato, molto carino, con il famoso sensore che comunica poi con la classe arbitrale. Uno dei due match si gioca in concomitanza perché l'ultima partita della fase a gironi per stabilire vincitori vinti qualificati e non. Senegal-Iraq 1-0 per i senegalesi, ha segnato Diarra, è stato espulso un calciatore dell'Iraq. Tra poco torno lì fuori a sapere come state. Saluti, baci, comitiva del venerdì sera. Intanto c'è Dai.

Ma sai cosa mi hai ricordato, Noemi, con Tu cosa fai questa sera? Don't cry for me Argentina di Madonna, molto argentina appunto, che ci sta ascoltando, quale nazione, con un bellissimo messaggio da parte di Sole, che saluto, che bel nome anche, con il suo figlioletto Agostino, data di nascita 1997, ci state inviando un sacco di anni perché scatta un anno una canzone, l'app di Radio Kiss Kiss che porta la sera di Radio Kiss Kiss anche in giro per il mondo, quindi siamo buongiorno a Los Angeles, buon pomeriggio in Argentina. In questo momento, se volessimo soffrire ancora di più per la questione caldo in queste ore, in queste ultime settimane qui in Italia, sappiate che in Argentina è inverno. Già la parola inverno, vedi, hai l'ascella meno pezzata e tutto soffia in un modo completamente diverso. Ripeto, Argentina, cioè la massima in questo momento lì è di 10 gradi. Ciao sole. Glass Animals, questa è Heatwaves.

mondiale tra Francia e Norvegia, è mancata la sfida tra Haaland e Mbappé perché Haaland siede in panchina comodo, e una partita poco più che amichevole, anche se stabilisce il primo posto nel girone, ma sia Francia che Norvegia sono qualificate ai sedicesimi di finale. Primo tempo con un recupero di 7 minuti, un classico di questo mondiale di calcio, quando il recupero alla fine del primo tempo, ma anche alla fine dei 90 minuti, è piuttosto importante. Senegal ancora in vantaggio. Adesso facciamo la storia, la facciamo spesso ogni tuo e Kiss Kiss. Quando c'è l'History, 1986, 40 anni da un album pazzesco di Madonna intitolato True Blue, dove c'era questo blu medievale in copertina che non scoloriva mai nel contesto non solo dell'album. Il titolo rappresenta l'amore incrollabile, l'onestà e anche la devozione. Quella che venne definita la title track, cioè canzone che dà il titolo all'intero lavoro, 1986.

0: più bello degli anni 80 per la musica pop, tanto che divenne la regina del pop con True Blue. Madonna, c'era Cherish dove faceva un po' gli scherzi in acqua, un po' sirena, un po' donna. C'era Papa Don't Preach, che era la title track del 1986.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Le 22 qui nell'emisfero occidentale, ma in giro per il mondo, a seguire Radio Kiss Kiss con la nostra app. Abbiamo ascoltato Madonna con True Blue, ha fatto pace con la figlia, e meno male, e faranno un disco insieme. Vedi, se uno facesse, che so, l'arrotino, e se facesse pace con il figlio o la figlia, non è che chiami il figlio a fare l'arrotino, però vedi il vantaggio di essere artista: mettere in pubblico la vita privata. Brava Madonna. Si riprende con Fred De Palma, Anita e Miss Killa, e La testa gira.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Se alla fine di questa estate 2026 non mi hai imparato il latino americano, è davvero un problema. Secondo me noi arriveremo a settembre con tutto questo Latin Pop a dire olé, così anche al commercialista. Improvvisamente entriamo in salumeria e facciamo caramba, andale andale, che bello, tanta allegria. 4 minuti dopo le 22, un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi, anche l'occasione per rendervi protagonisti. Noi tutti i giorni vi diciamo grazie per la vostra presenza, in particolare la sera in Io, Tu e Kiss Kiss alle 21 alle 24, e quindi protagonista l'ascoltatore vuol dire farlo raccontare ciò che sente. Ieri siamo stati davvero al fresco, a proposito di alte temperature, e uno dei posti classici per non subire troppo caldo è il supermercato. Abbiamo avuto una vice del supermercato, una vice direttrice, ci ha raccontato un po' la sua storia, la sua vita, il suo lavoro, ma anche i suoi tanti sogni, anche perché sogni, obiettivi, vacanze, amori, situazioni personali delicate, cose emozionanti e sorridenti fanno parte del racconto di un anno, una canzone. Come partecipare? Semplice, al 347 490 0042 con un WhatsApp scritto oppure con una nota vocale. Attraverso quell'anno lì partiamo per un bel viaggio e poi torniamo all'anno di nascita mettendo la canzone che vi ha messo al mondo sostanzialmente insieme a mamma e papà. Oh, Mel River, qui classe 2007 sull'Atlantic con la la la la.

0: è diventata la song ufficiale dei bartender che vanno a shakerare al ritmo di The Bosa. Birra granita di limone può essere chiara, devo dire, con granita di limone può essere una soluzione per dissetarsi gran caldo. Io sono al telefono con Annie, al telefono per un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Ciao Annie, buonasera.
1: Ciao,
0: come stai?
1: Buonasera.
0: Ciao.
1: Bene.
0: Bene, molto bene. Io sono curiosissimo perché sì, c'è un anno una canzone, ci racconterai il tuo ricordo. Ti prometto, ti metteremo la canzone del tuo anno di nascita, però tu sei in macchina con un tuo amico, giusto?
1: Sì, sono in macchina con uno dei più grandi amori della mia vita, che è Edoardo.
0: Edoardo, uno dei più grandi amori della tua vita, quindi...
1: Esatto, un amico carissimo.
0: Aspetta.
1: E siamo... No, no, amico, è mio amico.
0: No, perché quando vi ho chiamato prima, cioè ho sentito grande complicità, cioè è bellissimo.
1: Esatto, cioè, siamo amici da più di 10 anni.
0: Amici e basta?
1: Sì, amici.
0: Allora mi devi spiegare una cosa, perché andate al matrimonio insieme dei vostri amici?
1: Guarda,
0: altri gusti. Ah, ok, allora alla grande. Edoardo, sei un mito, bravo così. Allora, Anni, di che anno stiamo parlando? Qual è il tuo anno di nascita?
1: Il 98.
0: 1998, cosa vuoi condividere con noi?
1: Ma in realtà volevo condividere questa storia di piccola. Siamo in macchina, stiamo andando al matrimonio di una nostra grandissima amica e siamo molto felici.
0: Ah, che questo. Bello, che bello. Vedere gli amici che si sposano. E tu quando, Annie?
1: Non lo so.
0: Ma non come lo so, non lo so? Cioè, Edo, fa qualcosa per lei, presentagli qualcuno. Che qui la
1: no,
0: raga...
1: sono fidanzata, però ancora c'è tempo, dai.
0: E il tuo fidanzato non viene con te al matrimonio?
1: È in Sardegna, sta meglio.
0: Ah, vedi, e allora c'è l'amico, giustamente, l'amico di una vita.
1: Esatto.
0: Allora, vi faccio ballare, siete così pieni di solarità, vi adoro, chiamatemi tutte le sere, io sono sempre qui, vi ascolterò sempre, ascolterò tutte le vostre storie, comprese quella di Edo, va bene?
1: Va bene, ci salutiamo, ciao!
0: Ciao con gli Stardust, 1998, l'anno della tua nascita. Music sounds better with you.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica. Quando la...

0: il famoso French Touch, questa chitarrina onnipresente e campionata era di un vecchio disco di Chaka Khan, ripresa dal progetto Stardust. All'interno c'era anche il 50% dei Daft Punk, per un anno una canzone. Che bella l'estate, la stagione del divertimento, delle emozioni, della musica, e con i gioielli della collezione Bayou di Kidult puoi viverla al massimo: bracciali, collane, anelli, tutto personalizzabile. Ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei. Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa. Crea, combina, cambia look. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. Kidult è main partner di Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss a te che hai dato un nome alla tua auto e sei tranquillo e soddisfatto quando è pulita.
2: Pulita, pulita.
1: Kiss Kiss a te che non molli mai e in tutto quello che fai trovi sempre il modo di metterci il cuore.
2: Il cuore, il cuore.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Kiss Kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che oggi Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: Kiss Kiss.
9: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

Samurai J, che è stato grande protagonista anche dei Kiss Kiss Way, già prima giornata in archivio al Village, in quel di Viareggio, domani si replica e domani sera super concerto, ne parliamo più tardi in Io, Tu e Kiss Kiss. 26 di giugno è anche il compleanno del mitico Mick Jones. Yeah!

uno dei musicisti rivoluzionari, fece la rivoluzione del punk con i Clash. Mick Jones, chitarrista, cantante, polistrumentista britannico, originariamente membro dei Clash e successivamente anche dei Big Audio Dynamite e poi anche dei Carbon Silicon, però con i Clash ha dato il meglio di se stesso portando il punk in versione hit in tutto il mondo. Un esempio: Rock the Casbah, ma anche The Magnificent Seven, This Is The Radio Clash, la rivoluzione, e la famosa London Calling. Per lui ci sono 71 primavere, devo dire la foto attualissima, ben portate, quindi complimenti ancora a un rivoluzionario della musica punk. Abbiamo avuto già un paio di compleanni: Gaetano Curreri, poi Mick Jones, ma non finisce qui. Sei Neo, tu e Kiss Kiss con la musica più bella 2007, quell'estate lì girava tantissimo Justin Timberlake.

Ampiamente ragazzo di gran talento e durerà costanza per lui, nuovo ennesimo singolo di successo, si chiama Potential. Siete su Radio Kiss Kiss, la telefonata che avete ascoltato in Un anno una canzone è stata molto divertente, saluto Annie ed Edo, che mi ha fatto subito pensare a Annie con il fidanzato invece in Sardegna a fare vacanza, alla atavica questione che si apre alla fine del mese di giugno di ogni anno, cioè vacanze in coppia o vacanze separate. Insomma, qualcuno su vacanze separate può storcere il naso, dice: ma come? Abbiamo avuto un esempio pratico, reale, perché io non amo il virtuale ma il reale della vita, e quindi ogni cosa che capita in tu e Kiss Kiss la valutiamo nell'oggettiva realtà. Non so come siete messi lì fuori, coppie al 347 490 0042, semplicemente un'informazione sui fatti, se andrete insieme in vacanza oppure i po' me, tu po' te. A proposito di lingua napoletana, devo salutare, a parte Joelier, anche Sal Da Vinci, che farà il doppiatore di Toy Story 5 e interpreterà un personaggio chiamato A Pizza Quellenta, cioè la pizza con gli occhiali, nella versione originale, cameo doppiato da Bad Bunny. Quindi ennesima soddisfazione per Sal Da Vinci. Tra poco c'è il nostro New Kiss.

Ogni tanto la cantante Celeste ci viene a trovare per dirci così si canta, ragazzi, e noi applaudiamo e facciamo stand up con Stop This Flame. Fresco sposo, ieri è stato il suo compleanno e un meraviglioso 43enne, Tommaso Paradiso, il suo magic moment nell'estate 2026, anche con la nuova, si chiama Agitare Coca-Cola.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Domani a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio. Oggi 26 e domani 27 giugno potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area Pit. Kiss, kiss, play! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: Perché anche tu nel 1986 hai ballato l'originale, nel 2026 ti sei ritrovato questa I Can Wait velocizzata grazie a Bob Sinclair e la voce di Kaisa con Un anno una canzone. Abbiamo aperto un tema così spontaneamente, cioè vacanze di coppia, insieme o separati come si fa solitamente negli ultimi anni tra alcune coppie. Senti qua.
1: Quando mi sono fidanzato siamo sempre andati in vacanza insieme, mai separati. Oggi sposati lo stesso, sempre insieme, cercando sempre di conciliare le giornate di ferie.
0: Ok, chiaro, chiarissimo devo dire, anche perché se non vai in vacanza con la persona che ami, no? Cioè fai solo la vita di routine, cioè ci vediamo alla fine del lavoro a casa, magari si vive separati in case diverse, eccetera, quindi non condividi mai un'emozione, ma è solo un parere.

0: Finiamo il testo, ma tu sei fidanzata e dov'è il tuo ragazzo? È in vacanza, è in Sardegna. Ma come in Sardegna? Non siete andati insieme? Coppie separate in vacanza, chissà, qual è il vostro parere di comitiva?
1: Stefano, buonasera.
0: Buonasera.
1: Le vacanze si fanno in coppia, visto che si condivide la vita, vanno condivise anche le vacanze, altrimenti non avrebbe senso stare con una persona. Sono favorevole alla condivisione di tutto, della giornata, dei problemi, del ridere, del piangere e anche delle vacanze, che di sicuro sono sempre molto piacevoli. Una buona serata.
0: Ciao, grazie davvero, tutto molto chiaro, mi sembrate tutti da una parte sotto questo aspetto, purché in vacanza si dia libero sfogo a vari momenti. Ci siamo capiti? Io vi metto una canzone, non vi spoilerò nulla, però in vacanza cercate di fare

Non so tu, ma io amo tantissimo Dakota Johnson e sto ancora a pensare qualche volta, per qualche secondo, perché Chris Martin ha lasciato andare Dakota Johnson. Chiaro che Chris Martin può fare ciò che vuole, sia per lato estetico che di personalità, comunque è un fatto strano. Storia 1991, l'esplosione della musica grunge che arrivava da Seattle e faceva poi il giro di tutti gli Stati Uniti d'America, non soltanto con Nevermind dei Nirvana, ma questo modo di fare rock assolutamente esclusivo, inedito, d'appannaggio anche della band di Los Angeles, Spin Doctors, Two Princes.

0: Just go ahead now, vai avanti, procedi pure, è stato bello ciò che è stato bello. Questo nel testo di una canzone che ha fatto la storia, in particolare degli Spin Doctors. E anche la nostra Two Princes 1991.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
0: Un abbraccio ai nostri partner che sostengono Kiss Kiss Way. Domani seconda giornata, andate al Village, cercate di conquistare con tanti giochi, animazione, DJ set, anche i biglietti gratuiti naturalmente per il pit sotto il palco, perché domani sera c'è a Viareggio un concerto che sarà definito indimenticabile, la terza tappa del Kiss Kiss Way. Siete in Io, Tu e Kiss Kiss comitiva, ha preso molto la questione vacanze separate tra coppie piuttosto che come sempre insieme, come tradizione vuole e comanda. Con Stefano Piccirillo fino alla mezzanotte, subito Angelina Mango insieme a Marco Mengoni.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Bella iniezione di Black Eyed Peas, Runnin' Runnin', Let's Get It Started Baby. Questa è la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Insomma ragazzi, è un'ora imperdibile fino alla mezzanotte, perché torna 50 anni di musica da festeggiare, un sacco di emozioni, emozioni che scaturiscono anche da quello che è successo qualche minuto fa in Io, Tu e Kiss Kiss. Tema vacanze di coppia, vacanze singole, cosa bisogna fare. C'è anche la questione figli, perché persona sposata da tanto tempo con figli a carico dice: amore, stiamo un po' più tranquilli, li lasciamo dai nonni. Ecco il vostro parere.
1: Le vacanze rigorosamente in coppia con tanto di figli appresso, perché non si lasciano a casa. Questa storia del fatto che la coppia deve stare anche da sola, ma non mi piace. Io, se sto poi lontana da mia figlia, mi manca, così come manca mio marito.
0: Certo.
1: Bello stare insieme, condividere insieme nuove esperienze e costruire anche nuovi ricordi tutti insieme, o almeno fin quando lei continua a seguirci. Poi arriverà un momento in cui non vorrà più venire con noi in vacanza,
0: naturale,
1: immagino, ma fin quando viene con noi è soltanto una gioia.
0: Certo, il cerchio della vita è chiaro. Mi sembra tutto a posto, da che parte state? Devo dire, siete stati chiari, diretti, efficaci come al solito, grazie. Dito nella piaga.

Businessman, questo è il finale che dobbiamo fare sempre noi ogni volta che si ferma. Dito nella piaga, nella musica più bella e divertente di Radio Kiss Kiss. Poveri businessman, devono stare in giacca e cravatta anche sotto i 40 gradi in questo periodo. La giacca prima di tutto, ma anche i matrimoni prima di tutto, e gli inviti a matrimoni tipo sabato 27 giugno ore 12:30 in chiesa, alle 13:30 fuori, ma sotto tutti i punti di vista. Devo dire, siamo con voi, resistiamo. Tra poco ci collegheremo anche con la nostra redazione giornalistica per i mondiali di calcio. Intanto il Senegal ha fatto cinquina, ve lo spoilero subito, e c'era una canzone di Pino Daniele, O Scarrafone, che recitava: e se hai la pelle nera, no no amico, guardati la schiena, io sono stato marocchino, me l'hanno detto da bambino, viva viva o Senegal. Ma poi la nostra redazione sarà molto più precisa tra qualche minuto.

0: Che poi ai mondiali c'è anche la favola Capoverde. Domattina potremo svegliarci con Capoverde ai sedicesimi di finale. Ma a proposito, speciale FIFA World Cup, torna la nostra redazione.
1: Speciale World Cup 2026.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: La Francia si prende il primo posto del girone I battendo 4-1 la Norvegia. Tripletta di Dembélé e il sigillo allo scadere di due per i transalpini, gol di Asgard per i norvegesi che hanno anche sbagliato un rigore con Larsen parato da Maignan. Norvegia in campo senza i titolarissimi, chiudere al primo al secondo posto avrebbe cambiato evidentemente poco e il tecnico Solbakken ha preferito preservare energie ed evitare infortuni in vista dei sedicesimi di finale. Nell'altra sfida del gruppo I, Senegal avvalanga sull'Iraq 5-0, un risultato che alimenta le speranze degli africani di qualificazione tra le migliori terze classificate, ma c'è da attendere la fine della terza giornata per tutti i gironi. E nella notte italiana alle 2 per il gruppo H si gioca Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita, alle 5 per il gruppo G Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran. Gruppo H e gruppo G sono di fatto i più incerti della fase eliminatoria. Tutte le squadre infatti hanno ancora chance di qualificazione. E con questo abbiamo concluso, la linea torna a Stefano Piccirillo.
1: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Domani a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Colors, Rove, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio. Oggi 26 e domani 27 giugno potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area Pit. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss Way.
5: Kiss Kiss. Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi. Kiss Kiss.

C'è della musica in questo silenzio, è solo vostra, la distanza, accorciamo le distanze e c'è un po' di festeggiamenti da fare ancora, perché c'è un augurio di buon compleanno in ritardo, 33 oggi per Ariana Grande.

33 anni per questa diva molto amata con una fan base grandissima in giro per il pianeta. Nasce infatti il 26 giugno però del 1993 in ottima compagnia, come abbiamo scoperto nel corso di Io, Tu e Kiss Kiss questa sera. E a proposito di auguri, festeggiamenti, tra poco scatta 50 anni di Radio Kiss Kiss, 76-26, ora c'è Miley Cyrus con End of the World.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Ventilatore o aria condizionata e roulette prontissima, gira per noi e soprattutto per voi per farvi vivere e rivivere tantissime emozioni. Anni 80, noleggio giornaliero di un ombrellone. Quanto costava secondo voi? Tra le 2000 e le 4000 lire, un lettino considerato all'epoca un lusso maggiore, adesso ci sono solo lettini, pochissime sdraio, poteva costare circa dalle 3000 alle 5000 lire al giorno. Quindi ombrellone 1500-2500 lire, sdraio 1000-1500 lire. Te la cavavi tra le 5.000 e le 9.000 lire, stiamo parlando di lire. In quello stesso anno Diana Ross si rivolse a un grandissimo influencer della musica, quale Nile Rodgers, e gli disse: rifammi la carriera da capo. Devo tornare ad essere la splendida stella degli anni 60 con le Supremes e ancora di più. E allora Nile Rodgers si mise al lavoro, prima l'arrangiamento e poi il cantato di una canzone entrata di diritto della storia e intitolata Upside Down, indipendenza femminile, anno esatto, roulette pronta.
0: 1980.

0: Rogers alle prese con Diana Ross, lo stesso Nile Rogers super attuale perché in quest'estate 2026 ha prodotto il nuovo disco ancora di Duran Duran e anche Dancing Without You, ovvero disco bambino cantato in italiano con la voce di Sophie Alice Baxter, quella che cantava anni fa, 25 per l'esattezza, Murder on a Dance Floor. Qui Diana Ross tornata ai fasti di un tempo 1980, scattato 50, 50 anni da ricordare di Radio Kiss Kiss, estate dei anni 2000. Le donne più in forma musicalmente: Shakira, Madonna, Beyoncé Knowles, Nelly Furtado, Rihanna, ma anche una certa Pink. Gira la roulette per Stupid Girls, Indovina Milano
1: 2006.